ساختی، بارها با آتش غم ساختی، بار دیگر با آتش غم سوختی.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Makossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2020.

0: 26, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
1: Hai fame, eh?
2: C'ho fame, sì.
1: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
2: Sempre merda, eh?
1: Sì, ma la parmigiana.
3: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

qualche tempo vi leggere politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: Dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: sono tutti questi colori, sono tutti degli inganni. Esiste solo la magia, diciamo la magia nera, ossia la magia. Poi i nomi sono di inganno, magia nera e fare un maleficio, da fare del danno a una persona, dargli magari la possessione diabolica o un male malefico. Magia bianca sarebbe togliere la magia nera. Si figuri se Satana combatte Satana, mai. Anche la magia bianca si fa sempre per mezzo del demonio, quindi anche quella magia nera, la magia rossa, che sarebbe la magia contro i sentimenti, gli affetti, l'amore, anche questa è sempre fatta attraverso il demonio, e quindi anche questa è solo magia nera, non esiste altro che la magia, punto e basta. I malefici possono essere fatti in tante forme: stregoneria, messe nere, sono tremendi i malefici fatti attraverso una messa nera, le fatture, le legature, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, le consacrazioni a Satana, ecco, per dirne solo una certa quantità. Sono tutti malefici, ossia mali fatti per mezzo del demonio. Vengono fatti in forme diverse, ad esempio facendo bere o mangiare una persona che si vuol colpire qualche cosa di maleficiato. È tipico il cioccolatino con dentro un impasto maleficiato, che genere fatto in maniere schifose, con sangue mestruale, con ossa di morto e tante altre brutte cose che non sto a dire perché sono contro il buon gusto. Cibo o bevande, idem, oppure con qualche cosa di simile. Ad esempio, uno vuol colpire, mettiamo, un ragazzo, non ha la maniera di avere niente di suo personale, un cappello, alle volte si va tagliando dei capelli a una persona e poi vengono inficiati quei capelli, qualche cosa di personale, anche un indumento intimo. Oh, quante volte attraverso trucchi ci si fa dare magari una maglietta perché io la possa lavare, e poi si fanno un maleficio. Oppure qualche cosa di personale, alle volte non si può avere, e allora si fa un espediente. Ad esempio, si prende un pupazzo, una bamboletta, questa bamboletta viene riempita di spilli. Ogni volta si fanno queste cose facendo invocazione al demonio, naturalmente. E allora ecco che questa persona sente di essere punta in tutte le parti in cui sono stati infissi gli spilli. Ecco, le varie forme che ho detto di maleficio dipendono dal mezzo che si usa per fare il maleficio. Molte volte basta anche solo la parola. Se vuole le faccio un esempio.
1: Sì.
2: La questione è più grossa. Si parla di reale censura.
3: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
4: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condivisa.
3: Multi Talks è bellissimo.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Aria Bimby, Blackout Fest.

0: comunicazione.
1: Capito. 105 250.
0: Capito. C'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Bella la storia. Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

0: 34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mi hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Stonebatch Blues di Leslie Feinberg. Registrazione dell'incontro con le traduttrici alla Blackout House del 10 maggio 2024.
3: Ciao, benvenute.
4: Ciao. Grazie.
3: E benvenuta a Radio Blackout. Questo spazio è uno spazio autogestito. Vi ringraziamo per essere qua. Le birrette che vi berrete e i libri che potete comprare alla distro sono benefit per la radio. Magari velocemente, la radio è un progetto che ormai ha più di 30 anni, è autogestito, non prendiamo finanziamenti da pubblicità o privati, e paghiamo un affitto e abbiamo delle spese, per cui gli eventi che sono qua sono benefit per le nostre casse, e comprese le presentazioni dei libri. Siamo molto contente di avervi qua e presentare questa traduzione di questo libro qui in sala. C'è una registrazione in corso, per cui magari quando ci saranno le chiacchiere, se a qualcuno non fa piacere essere registrato, possiamo stoppare. E io comincerei con una citazione di Leslie, e vi faccio un po' di introduzione e poi facciamo delle chiacchiere. Non sapevano di che sesso fossi, e questo per loro era inimmaginabile, terrificante. Uomo o donna, le fondamenta si sgretolavano sotto i loro piedi e al mio passaggio. Leslie Faber commenta ancora così in una delle note d'autore dell'edizione del 2003 del suo libro, con questa citazione: le persone che hanno vissuto vite molto differenti si sono facilmente riconosciute nelle somiglianze che hanno trovato in queste pagine con le proprie lotte, il gusto della bile, l'inferno della rabbia. Donne e uomini transessuali, crossdresser, eterosessuali e donne barbute, intersex e persone androgine, individui bi e trigenere, e molte altre identità finamente definite e espresse. Stonebatch Blues è il primo romanzo di Leslie Faber, appunto, che viene scritto nel 93, e largamente considerato un capolavoro, diciamo, sconvolgente sulla complessità del genere. Sicuramente uno dei primi e dei capostipiti di questo discorso. Faber, che è stato il primo teorico che ha posto in termini marxisti la questione della liberazione trans, questo libro è stato venduto in centinaia di copie, è stato tradotto in moltissime lingue, dal coreano, il turco, il cinese, l'olandese, compreso lo yiddish, e per volontà di Leslie Faber la traduzione in yiddish è stata, i proventi di questa traduzione sono stati dati a un'associazione che si occupa di donne lesbiche palestinesi. Nel 2012, in occasione del 20° anniversario della pubblicazione, Leslie Faber riesce a riacquistare i diritti del libro, che su cui nel frattempo era in causa legale con il primo editore, e riacquistando i diritti sul libro ha deciso di renderlo gratuito, nel senso che i libri sono venuti a costo di stampa. È accessibile per i movimenti rivoluzionari anticapitalisti e quelli per la giustizia sociale ed economica, che gli hanno dato così tanto nella vita. Quindi nel suo testamento di lascito di questo libro richiede nessun adattamento, nessuna introduzione, nessuna alterazione, e queste sono delle indicazioni molto precise, perché il testo può e deve parlare da solo, e i punti di vista sono frutto di privilegi e oppressioni specifiche, e il romanzo incarna la lotta di classe. Questo fu un testo, e fu ed è un testo eretico per lesbiche, butch, trans e dissidenti dei generi. In Italia esce come prima traduzione con la casa editrice che non c'è più, Il dito e la luna, e viene ripubblicato da poco con Asterisco Edizioni nella collana, appunto, Eresia. Qua con noi ne abbiamo le traduttrici e traduttori di questo libro, e giusto ci presento noi per chi magari non ci conosce o riconosce solo le voci ai microfoni, io sono Ilaria e con Anna facciamo parte della redazione di Radio Blackout, e con noi c'è anche Grazia, che è una compagna del collettivo e podcast Le Parole Fucsia, e niente, vi diamo il benvenuto. Cominceremo con un po' di stimoli e spunti, soprattutto incentrati sulla questione della traduzione, ma diciamo che abbiamo fatto un po' un'idea di parlare dei temi del libro attraverso la pratica della traduzione, attraverso questa riedizione traduzione. Se volete intervenire, se avete voglia di fare delle domande, sentitevi libere di farle. Ci sarà anche uno spazio dopo, però vediamo anche quanto tempo ci prendono le domande, dobbiamo per forza parlare sempre noi, e quindi cominciamo col primo pezzettino.
4: Quindi non dobbiamo parlare sempre noi, ma parlerò io. Però parliamo di traduzione, perché più che il... insomma, il testo poi deve parlare da solo, come diceva Feinberg, però chiaramente è un testo tradotto, e implica tutta una serie di accorgimenti. Ne parliamo con chi l'ha tradotto, ovvero Matu Depifani e Bea Guzmano, che hanno già all'attivo altre traduzioni insieme, e che mi sembra di aver capito che traducono per... piacere della condivisione e insomma militanza. Non sarebbe male essere pagate, in questo caso sono state pagate, diciamo, per asterisco. Dunque, è un romanzo, insomma, che io definirei biografico, però poi ne parlate voi, iconico per la comunità lesbica, dove si parla di riconoscimento reciproco, condivisione sia di gioie sia di sofferenze in un contesto marginalizzato, e quindi rispetto magari ad altre traduzioni che avete fatto è qualcosa di un po' diverso, è una voce narrante. E com'è stato tradurlo?
5: Su questa cosa del romanzo biografico, no? Che poi prima ne abbiamo parlato, è anche un romanzo biografico effettivamente, diciamo, Leslie non l'ha mai definito autobiografico, sicuramente perché non è la storia della sua vita, ma cioè, la cosa che è bella è che mette insieme tutta una serie di voci, quindi cioè, magari non è un'unica biografia ma sono tante, e che attraverso attraverso le parole di tutte queste voci che mette insieme in realtà crea una specie di mosaico di tutta la situazione del tempo. E infatti c'è questa frase che a me piace molto di Leslie Feinberg, che dice che non c'è niente di meglio della narrativa per poter raccontare per raccontare dei fatti, per raccontare delle situazioni, e che questo quindi è in realtà, anche se è fiction, dice che è così vero che sanguina, perché racconta proprio tutta una serie di esperienze messe insieme, quindi cioè, alla fine diventa tante biografie un romanzo corale. E la cosa bella del fatto che cioè, i personaggi non li descrive, li fa autodescrivere attraverso le loro parole, quindi tu non sai se una buccia è nera, una buccia è bianca, se una persona è grassa, non le sai tutte queste cose, cioè le fa emergere nel racconto, e quindi anche questo è particolare nel modo di cioè anche andare a interrompere un po' cioè gli stereotipi e il modo di immaginare a volte, perché poi dopo a volte ti sorprendono, ci sono dei momenti in cui ti sorprendi su questo, e che poi noi diciamo che questo, cioè non noi, cioè si dice che questo è un romanzo di formazione butch, un romanzo di formazione trans e anche un romanzo di formazione di una coscienza di classe, perché sono un po' tutte il percorso che fa Jess, ma non è uno solo, sono per l'appunto tanti, no? E...
6: sì, intanto ciao e grazie di questo invito. E è un romanzo di formazione, e un altro modo in cui ci piace definirlo è un romanzo di resistenza, e nel senso che nel corso di questa vita tutte le diverse identità incarnate da Jess vengono comunque attaccate in tutti i modi. Il suo fatto di essere ebrea viene soprattutto all'inizio della sua vita viene numerose volte offesa in quanto per essere ebrea, lei o la sua famiglia, e viene subisce moltissima violenza per essere butch, e subisce moltissima violenza perché non si capisce quale sia il genere a cui appartiene, e appunto anche all'interno del lavoro in fabbrica anche lì subisce molta discriminazione, diversi licenziamenti, e quindi veramente oltre alla formazione è proprio anche un romanzo di resistenza all'interno di tutte queste identità. E un'altra cosa, sì, un'altra cosa che ha detto Leslie è che questo romanzo, che è stato consegnato all'editore, al primo editore nel 92, poi è uscito nel 93, è un ponte della memoria, nel senso che quello che ci teneva a dire Leslie è che l'AIDS aveva spazzato via intere generazioni proprio di storia, e che attraverso che lo sforzo di trovare una memoria collettiva è se stesso una forma di lotta, e quindi questo romanzo è esso stesso una forma di lotta. E all'interno ci sono dei temi, dei discorsi che ritornano, benché sia stato scritto negli anni 90 e copra una finestra temporale che va dal 49 all'87, e ha dei discorsi che potrebbero sembrarci molto vicini. E rispetto a questo, a noi piace leggere dei pezzi del libro durante le presentazioni, quindi il pezzo che vi leggeremo adesso racconta di come negli anni dell'occupazione dell'università, io direi attorno alla fine degli anni 60, è il periodo in cui, vabbè, ci saranno degli spoiler in questa presentazione ovviamente rispetto al libro, è il periodo in cui Jess, la persona protagonista, si frequenta con Teresa. Teresa inizia a fare un percorso femminista all'università, cioè è all'interno di un collettivo femminista all'università, e un giorno torna a casa abbastanza scossa, e quindi il pezzo che vi leggiamo parla di questo momento, e poi vi dico perché, cioè vi diciamo perché l'abbiamo selezionato.
7: Un classico. La polizia ci molestò ancora di più dopo la nascita del movimento gay. Gli sbirri si appuntavano alle nostre targhe e ci fotografavano ogni volta che entravamo nei locali. Organizzavamo regolarmente una serata danzante in un locale nuovo e usavamo le radioline della polizia per dare l'allarme nel caso gli sbirri stessero per fare irruzione. Avevamo anche sentito delle riunioni del movimento di liberazione gay e delle femministe radicali che si tenevano settimanalmente all'università, ma Teresa era l'unica tra noi che sapeva come muoversi nel campus. Per noi era ancora tutto un altro mondo. Cambiava tutto così in fretta. Era questa la rivoluzione? Un giorno, tornando a casa dal lavoro, trovai Teresa che ribolliva di rabbia, seduta al tavolo della cucina. Al campus si era formato un nuovo gruppo di lesbiche e alcune di loro l'avevano derisa perché era femme. Le avevano detto che le era stato fatto il lavaggio del cervello. Sto malissimo, colpì il tavolo. Mi hanno detto che le butch sono dei porchi maschi sciovinisti. Qua, vabbè, diciamo, andiamo un po' avanti. Ce l'hanno a morte con le butch. E perché? Teresa soppesò attentamente la mia domanda. Penso che sia perché tracciano una linea netta, le donne da una parte e gli uomini dall'altra. Le donne che assomigliano agli uomini sono il nemico, e quindi le donne, come me, vanno a letto con il nemico. Siamo troppo femminili per i loro gusti.
6: Questo pezzo appunto racconta di come le femme e le butch venissero comunque escluse o comunque derise da una certa parte del movimento lesbico perché ricalcavano il ruolo maschile e femminile, ed è diciamo un tema che comunque ricorre magari in questo momento storico in cui, per quanto io ne so, e ci sono solo due collettivi femmine in Italia che parlano di questo tema, però correggetemi se sbaglio, e è comunque un qualcosa che poi anche nelle scelte di traduzione che abbiamo fatto ritornerà, il fatto che alcune scelte terminologiche magari possono invisibilizzare alcune identità dell'essere lesbica, ad esempio. E quindi questo discorso che ritorna un po', questo discorso delle bucce delle femme, allora ricalchi un ruolo che è stereotipato, allora non sei una persona autentica, eccetera, a noi richiama anche un altro discorso, perché così come in questo pezzo Leslie, vabbè, facciamo Jess, ricorda di come le lesbiche escludessero le bucce delle femme, e a noi ritorna spesso in mente invece un discorso che è rispetto alle femministe di adesso. Sono diverse femministe, per alcune femministe diciamo solo alcune identità si possono definire donne, solo alcune identità si possono definire lesbiche, e quindi questo, cioè in tutto il corso del libro, secondo me Leslie, secondo noi comunque, Leslie smonta molto bene questo genere di discorsi. E rispetto al ci ha chiesto qualcosa, vuoi sapere qualcosa rispetto al primo romanzo che traduciamo? Sì, di solito erano saggi o graphic novel, ed è stata un'esperienza diversa perché siamo entrambe molto legate al linguaggio, e quindi è stata un'esperienza molto intensa rispetto alle scelte terminologiche. Ognuna di queste parole è discussa, ognuna delle parole di queste 420 pagine è soppesata, discussa e condivisa, scelta assieme. Che fosse un romanzo più difficile rispetto a un saggio, ecco.
4: Sì?
6: Di quando abbiamo litigato?
7: Quando abbiamo litigato. Delle varie volte che abbiamo litigato.
6: Per esempio,
7: abbiamo delle testimonianze.
6: Rispetto alle scelte. Va bene.
7: Beh, ti direi paradossalmente forse sarebbe anche ridicolo, perché sono le parole, cioè meno cariche di significato politico, che ti mettono in difficoltà a partire dal copywriter, cioè nel senso, no, è proprio a dire che noi abbiamo litigato su delle cose completamente irrilevanti rispetto al testo, quindi non sono particolarmente, cioè sulle altre, invece su tutte le traduzioni dei termini o delle cose più importanti, no, non abbiamo mai avuto problemi, quindi cioè poi delle scelte di traduzione ovviamente ne parliamo, no? Però ecco, le discussioni erano veramente su il mio stile, il suo stile, quello che io voglio dire, quello è come Bea lo voleva dire, cioè non mi vengono, e Leslie, cioè, che bisognava anche poi sentire giustamente poi il libro, quindi diciamo questo e quindi cioè, questo principalmente era proprio sulla traduzione e su anche quanto è stato impegnativo, è un processo di processo intenso appunto, su tante cose.
6: Sulle scelte di traduzione, cioè appunto quelle più politiche sono legate alle identità, quindi
7: se volete fare
8: no, ma nella prima edizione in italiano il personaggio di Jess era declinato al maschile.
6: Sì, noi non siamo d'accordo e adesso come in alcuni punti
7: sì.
6: Ragazzo, veniva chiamato ragazzo. Vado io, poi tu, no, appena parlato.
7: Vado io, sì. Sto facendo, quindi saltiamo, sì, vabbè, noi andiamo avanti.
3: Ce la sappiamo gestire.
7: No, allora,
6: vai. Adesso ci scaldiamo.
7: Grazie. E, diciamo così, nella traduzione precedente penso una delle poche cose su cui alla fine non ci siamo trovate d'accordo era questa, in cui dalla traduzione di un termine neutro in inglese che è kid hanno deciso di dargli una connotazione maschile, quando non puoi restituirla neutra, quindi non c'è, cioè noi l'abbiamo infatti sempre, per esempio la parola kid l'abbiamo sempre messa ragazzina, tranne quando era palese che era maschile, perché diceva Jess, gli ha detto chi, e poi l'ha chiamato al maschile, e allora si sorprende, dice ah, non mi suona così male, cioè, e si stupisce, no? Quindi il momento in cui le vengono attribuite delle caratteristiche c'è una connotazione di genere maschile, Jess reagisce notandola, cioè, o molto più di quando invece viene attribuite delle caratteristiche di genere femminile. Quindi in quei momenti noi l'abbiamo messo al maschile, proprio perché, cioè, questa, diciamo, questa la faccenda era all'inizio era sul termine kid, e invece poi uno dei temi centrali proseguo. Uno dei temi centrali è stata la parte più difficile, cioè la scelta più difficile, non tra di noi ovviamente, ma in generale, è stata dal momento in cui, continuiamo con gli spoiler, a un certo punto Jess decide di iniziare un percorso di transizione e quindi inizia a prendere gli ormoni e inizia a voler passare da uomo, e lì era proprio difficile. Cioè, lì è stato molto difficile, ovviamente, perché l'inglese è neutro e quindi quando parla in prima persona a se stesso parla neutro, e in italiano questa cosa non è ovviamente possibile, no? E quindi abbiamo deciso di non seguire come la traduzione precedente, che hanno messo anche loro al femminile quando Jess parla di sé a se stesso, ma... E questa, diciamo, è la scelta per mantenere la discrepanza tra come l'esterno ti vede, come magari all'interno potresti riferire a te stessa, si riferiva a se stessa, perché la scelta del femminile non è solo la faccenda che è femminile, ma perché l'unica, poi di questo delle identità e categorie ne riparliamo, però l'unica identità, diciamo, che in tutta l'esperienza di Jess rimane permanente è l'identità Butch. E l'identità Butch in italiano è femminile, ma non perché è appartenente al genere femminile, ma perché viene tradotta con la connotazione femminile, insomma la desinenza femminile, e quindi questo rappresenta questo continuo femminile maschile quando è fuori e dentro. E anche perché comunque il passaggio successivo è stato, abbiamo anche ragionato sull'utilizzo della schwa, e questa era la questione della schwa era che abbiamo trovato difficile, per esempio, nei momenti in cui a Jess viene fatto outing, e quindi l'outing era proprio difficile, ti ho fatto outing come donna, quindi non è che puoi fare outing come persona non binaria o neutra, perché non è che ai tempi non esisteva magari il concetto, l'idea di persona non binaria, anche perché poi Jess parla di se stessa in quanto io non sono né uomo né donna, sono sia uomo che donna, cioè, quindi questo concetto esiste, però non c'è nel modo di pensare, non c'è nel linguaggio, quindi la schwa compare un paio di volte in dei momenti molto specifici, che è stata una scelta nostra, però per il resto è così. Jess di sé parla sempre al femminile, per il resto questa è stata una delle questioni. Poi non so se mi dimentico qualcos'altro, possibile effettivamente, però.
6: E l'altra espressione è complicata da tradurre, e su questo ci siamo tenute alla traduzione precedente, è l'espressione he/she, che viene usata per definire Jess in senso dispregiativo, ma Jess se ne riappropria ed è appunto i due termini con cui decide di definirsi sono Butch e nella traduzione italiana donna uomo. E su questo abbiamo avuto diverse conversazioni anche con delle Butch più grandi che lavoravano in fabbrica, per capire se la loro esperienza in qualche modo poteva portarci a un termine simile. E in realtà i termini a cui abbiamo pensato, che ci hanno suggerito, sono stati maschiaccio, maschio mancato e invertite, e soprattutto per maschiaccio, che comunque è un termine che sicuramente risuona a molte persone di noi, perché siamo state definite tali da piccole, e sul termine maschio mancato manca la connotazione, diciamo, dell'orientamento sessuale, dell'essere lesbica. E rispetto all'invertite ci sembrava troppo medico, diciamo, medico ottocentesco e poco quotidiano come termine, quindi abbiamo scelto
5: religioso
6: anche, cioè un medico religioso, insomma, nulla a cui volessimo far riferimento, ma anche perché nell'esperienza quotidiana non era un termine che c'era stato riportato così frequentemente, e quindi su questo ci siamo attenute alla traduzione precedente, e benché non sia un termine che risuoni magari alle nostre orecchie, ecco, donna uomo. Di solito la domanda è sei donna o sei uomo, sei maschio o sei femmina, però un'espressione unica per definire, cioè proprio per tradurre questa espressione specifica, e non abbiamo trovata un'altra, ecco, e questo è stato uno dei termini di difficile traduzione.
7: No, perché vabbè, sono sì. Bucce, abbiamo toccato sulle bucce, rimaniamo sulle bucce.
9: Leslie, almeno la parte di mi stava pensando se per se stessa in inglese dei pronomi e sì, non sono importanti al libro perché sono scelta un po' posteriore alla pubblicazione del libro, almeno in quanto mi sono errata questa informazione, e quindi all'interno della mi rende molto felice, no, nel sentire che ci sono delle passaggi in cui è stata data la schwa, perché è più o meno le varianti di quello che possono fare che è quella di quello che hanno in questo momento, e volevo sapere se ci fossero magari un esempio di dei passaggi che avete pensato di utilizzare.
7: Poi sul pronome vuol dire la cosa. No, sulla schwa in generale, cioè la scelta di usare la schwa in dei momenti specifici era proprio data dal momento in cui Jess esprime chiaramente il suo non essere né uomo né donna, e quindi in quel momento, cioè più chiaro di così, ci si può mettere la schwa, perché è un perché al contrario, cioè non si poteva cancellare quel momento lì non mettendo il neutro in qualche modo, no? E quindi in quel momento ci sta. E proprio siccome ai tempi probabilmente neanche, cioè in inglese il concetto della schwa magari non, cioè loro non hanno bisogno di pensarlo, no? Però il neutro c'era, mi immagino anche il concetto di non binario magari non era necessariamente ancora così elaborato, e magari in quel momento non ci sarebbe, cioè non sarebbe stato facile, ecco, farlo in nessun altro momento tranne in questi così chiari. Noi in quei momenti in cui era chiaro non, cioè ovviamente ci abbiamo messo, era proprio, cioè il modo migliore per rappresentare senza pensare con la testa di adesso quello che era successo prima, ma era il momento in cui era chiaro, e quindi perché non, diciamo, aggiornare, diciamo, il dibattito di oggi o al modo in cui noi parliamo oggi, ecco, questo è stato, quindi cioè, sono tre passaggi, ci sono poche ma sono molto pensate, ecco, questo sì.
6: Sì, poi bisogna anche tenere presente che l'asterisco come politica editoriale usa l'asterisco per il neutro, cioè se ci sono da definire un gruppo di persone maschili e femminili, i bambini e le bambine, invece scrive i bambini e le bambine, le bambine e i bambini, scrive bambin con l'asterisco. Per noi invece era importante che questi punti in cui Jess rifletteva su di sé e in cui era evidente che non si definiva né al maschile né al femminile, e lì abbiamo voluto la schwa, ma appunto sono due o tre punti nel libro, nella parte centrale, insomma, in cui appunto approfondisce il tema della transizione. E rispetto al pronome, una risposta, cioè vabbè, ha fatto tantissime interviste, una delle risposte che ci è piaciuta molto è che per Leslie era indifferente lei o lui, perché il pronome che preferiva usare era il noi. E quindi

0: Io magari vi rilancio un po' sulla questione identità, così magari riprendete un po' il filo sulla dei pezzi che volevate dire. E magari facendo un po' una deviazione rispetto semplicemente alla questione dell'identità lesbica, voce trans, ma anche rispetto al posizionamento marxista, no? Di Leslie, quindi anche una forte attenzione non solo alla questione del posizionamento di classe, ma anche al materialismo delle identità e delle categorie, no? Come dicevo all'inizio nell'introduzione, la volontà di rendere questo romanzo accessibile, che sia disponibile gratuitamente, eccetera, rende il posizionamento dell'autore militante, ma anche in senso non identitario, nel senso di ragionare sulle categorie non come non solo essenzialismo, ma anche non solo come identità fisse, ma come parte di un sistema di oppressioni e privilegi, no? Che fanno parte anche della materialità della vita. E quindi mi chiedo se questa. E niente, mi viene da chiedere un po' se anche questa parte qua, al di là della questione appunto identitaria, del rispecchiarsi, vi ha attraversato nella traduzione, in che modo, se questo si rispecchia anche rispetto per esempio alle categorie che stavate usando prima, questi studenti universitari, di queste lesbiche universitarie che giudicano le femmine butch perché ripropongono dei binarismi, e allora lì forse anche c'è una questione di classe che si evidenzia, non lo so, su questo punto mi suggerisce cosa.
1: Sì, questo esempio è uno delle butch delle femmine. E un'altra, cioè secondo me una cosa anche molto bella di questo romanzo è che Jess nel corso del libro diventa una persona anche più piacevole di quanto possa sembrare in alcune scelte che fa all'inizio della sua vita, e uno di questi aspetti è il fatto che per Jess all'inizio era inimmaginabile pensare a una butch con una butch. E infatti c'è il passaggio in cui rincontra un'amica butch che le dice che sta con il nome della persona, e Jess risponde: ma l'unica persona con questo nome che conosco è una butch, non penso proprio che tu ti sia messa con una butch. E questa è un'altra delle, diciamo, dicotomie che si creano nel libro, e in cui poi c'è un'evoluzione, diciamo, rispetto a questo. E rispetto alla questione delle butch, sempre volevo dire un'altra cosa prima di continuare con le butch, che la questione di classe la vedi soprattutto rispetto all'identità e nei locali. E che sono un aspetto fondamentale di questo libro, un punto di ritrovo e di comunità che più volte ritorna e come proprio cardine delle vite delle protagoniste di questo libro, e lì trovi proprio tutta la classe operaia o sottoperaia degli Stati Uniti di quegli anni, nel senso che al di là delle butch e delle donne trans e c'erano anche le prostitute, e c'era una forte alleanza ma anche condivisione di vita, di quotidianità, di lotta, di resistenza tra queste soggettività, che erano anche appunto unite dal fatto di essere marginalizzate non solo per l'identità ma anche per delle questioni economiche. E questo lo descrive molto bene Leslie.
2: E poi per tornare alla questione per esempio delle lesbiche universitarie, anche quello è interessante perché cioè, la parola lesbica anche in inglese non compare mai, cioè letteralmente comparirà tre volte, cioè compare tipo tre volte, E in italiano compare più spesso, perché parto prima da come l'abbiamo messa in italiano e poi la parola lesbica in italiano compare più spesso perché l'abbiamo utilizzata come traduzione per i vari insulti che vengono rivolti, perché ovviamente era anche per rendere, cioè se tipo le davano della butch per strada come insulto o della bull dyke, o adesso esattamente, cioè, ce ne sono varie di queste espressioni, in italiano non c'è un corrispettivo e quindi il corrispettivo italiano è lesbica di merda. Abbiamo messo più o meno, diciamo, abbiamo messo penso sicuramente tre volte, perché in delle situazioni in cui si trova, che ne so, a dover affrontare dei tipi che gli tirano delle bottiglie, cioè, ed è, diciamo, la questione di classe, cioè compare come questione di classe nel momento in cui Teresa, che va all'università, la riporta a casa come la parola, cioè l'utilizzo della parola lesbica, che è la prima, cioè non è la prima volta che probabilmente la sentono, però Jess un po' tipo no, io sono butch, cioè mette subito la distanza da questa cosa, no? Perché le butch sono quelle che lavorano in fabbrica, sono quelle che vanno per locali, sono quelle che vanno con la moto, e infatti Jess anche qua poi impara, no? Però è proprio a dire no, io non sono come voi, no? Cioè mette questa distanza. Infatti, ecco, cioè l'altra questione della parola lesbica che è interessante è che comunque evidentemente Teresa in quanto femme ci si sente più inclusa, perché non ha, cioè le mette insieme, ecco, solo che Jess vuole proprio dire no, siccome lesbica ne state parlando all'università, io non faccio parte di quella classe, noi siamo butch, quindi cioè, c'è molto questa espressione, anche abbastanza, cioè, insomma compare in vari modi. E sulla questione
1: bucciato,
2: già, infatti, perché la faccenda delle bucce che è interessante, che ritorna, è che ci sono anche le bucce etero, cosa che uno non, cioè nel senso, come siamo poi, cioè come abbiamo imparato forse a pensarlo anche da questo libro, infatti quando lo leggi te ne rendi conto, c'è questo pezzo in cui in fabbrica ci sono le butch, cioè ci sono gli uomini e le butch e le donne, e quindi le butch che lavorano lì, c'è proprio questo, sì, diciamo, la questione era che ci siamo saltati dei pali in frasca, no? Però no, non sono butch ma sono donna e uomo, quindi c'è, cioè, la questione è che è proprio cioè l'identità che non è un'identità femminile, e infatti è interessante, cioè perché Jess gli chiedono, ma forse potremmo, lo posso leggere sto pezzo sulle bucce, lo vuoi leggere pure, lo voglio, vai, ci sei.
1: C'è un amico sindacalista che parla con Jess, entrano un attimo in discorsi più intimi e quindi chiede a Jess: ma qual è la storia di Ethel e Laverne, che sono due colleghe di lavoro di Jess? E Duffy chiede: sono amanti? Ma no, sono tutte e due sposate, lo sai. Duffy annaspò cercando le parole: sì, ma non sono butch. Capì dove stava andando a parare. Beh, sono donna e uomo, ma non sono butch. Duffy rise scuotendo la testa. Non capisco. Non c'è molto da capire, davvero. Cioè, assomigliano a Spencer Tracy e Montgomery Clift, ma sembrano essere veramente innamorate dei tipi che hanno sposato. Duffy era ancora incredulo. Ma sono inseparabili. Non pensi che magari siano amanti e abbiano paura che si sappia? Per un attimo pensai alle sue parole. Oh cavolo, Duffy, non è che a loro va comunque meglio da sposate. Sono comunque donna e uomo. Devono comunque sorbirsi la stessa merda che si beccano le bucce. Immagina Laverne che va al bagno delle donne quando va al cinema. O Ethel ha un addio al nubilato. Non penso che alle persone che gli danno del filo da torcere gliene freghi un cazzo con chi vanno a letto. Anzi, forse per loro è ancora più difficile. A differenza nostra, non hanno un posto dove andare, cioè i locali. Hanno soltanto il marito e loro stesse su cui contare. Cioè, quindi ci sono diversi punti in cui comunque questo libro smonta delle categorie e ti fa riflettere su chi è poi che si vive le discriminazioni che ti vive tu, la violenza che ti vivi tu, quali sono le risorse che hai tu che magari qualche altra persona che viene letta come te a cui non può ricorrere. Cioè è proprio anche interessante per questo, ma anche perché ti fa vedere gli stereotipi che invece ritornano nella comunità lesbica, chiamiamola così generalmente. E la buccia di pietra, come sempre,
2: non le bucce, ci dimentichiamo sempre il titolo
1: di dire chi sono le bucce di pietra.
2: No, sempre tra le varie identità delle butch, ci sono anche le butch del sabato sera, che sono quelle, diciamo che Jess ne parla sempre abbastanza con disprezzo, perché sono quelle butch che sono butch solo il sabato sera, invece ci sono le donne uomo, le butch e le stone butch, che sono, cioè, vivono in quel modo per tutto il tempo, cioè vivono, lavorano in fabbrica, vanno in giro in moto e, cioè, hanno tutta una serie di caratteristiche che le butch del sabato sera non condividono, cioè infatti le descrive in una maniera infastidita adesso quando le parla, che stavano lì, cioè in una retata che fanno, cioè un gruppo di, cioè vengono arrestate tutte quante, le butch del sabato sera, ma quelle del sabato sera dice che si, che ne so, si spettinano un po', cercano di apparire più femminili, così magari le mettono nel camion con le femme, capito? Cioè nel senso è un po' tipo, cioè per loro è un po' un gioco, invece no, noi butch, stone butch soffriamo e cioè questa vita la portiamo tutto il tempo, quindi questo peso ce lo portiamo dietro. E diciamo la parte in cui, cioè, un'immagine in cui racconta, cioè descrive bene la sensazione anche della stone butch, è proprio il momento in cui parla del di questo muro, cioè dopo un evento di, non mi ricordo, cioè dopo un non so se un momento di violenza o discriminazione nei suoi, comunque un gesto violento nei suoi confronti, Jess dice che per proteggersi dentro di sé tira su un muro, è come se questo essere di pietra, questo muro, cioè questo aspetto che va comunque sciolto, che comunque va considerato, perché l'essere di pietra è proprio questo, non essere così semplice avvicinarsi, perché nasconde diciamo un certo dolore, e anche poi la cosa molto, cioè molto bella come anche viene raccontata, è che oltre a questo dolore nasconde anche molta tenerezza.
1: Beh, voi siete qui e o avete letto il libro o accettate di sentire degli spoiler, giusto? Per forza di cose. E in questo passaggio Jess sta parlando con la compagna femme di Al, che è la butch di riferimento, la prima butch che Jess incontra, che è proprio il suo punto di riferimento. Appunto è successa una roba, non vi diciamo, giusto per non spoilerare tutto. E Jacqueline, che è la compagna femme di Butch Al, si avvicina a Jess e chiede: ti hanno fatto male, tesoro? No, mentì di nuovo. Dentro di me stavo erigendo un muro di mattoni. Il muro non mi aveva protetto, eppure lo guardavo come se non fossero mie le mani che mettevano il mattone successivo. Mi girai dall'altra parte per far presente che avevo qualcosa di importante da chiedere.

Invece mi dite sempre di rimanere dolce e tenera. Come faccio a essere entrambe le cose? Jacqueline mi sfiorò la guancia. Ha ragione Al, davvero. Credo sia egoista da parte nostra, di noi ragazze intendo. Vogliamo che tu sia abbastanza forte da riuscire a sopravvivere a tutta la merda che ti capita. Adoriamo questa tua forza, ma le bucce vengono colpite fino a svuotare completamente i loro cuori. Penso che a volte vorremmo soltanto che ci fosse un modo per proteggere il vostro cuore e tenere per noi la vostra tenerezza. Questo è un passaggio sulla bucce di pietra e la tenerezza.

Ecco, io mi rilascerei a questo passaggio magari in una maniera che può sembrare vagamente impropria, però in questo passaggio penso che si mette a luce, come in tanti altri passaggi del libro, la capacità straordinaria che ha poi Leslie di trasmettere un'emotività ricchissima e di far interagire quello che è il mondo delle femme e il mondo delle bucce, no? La forza delle bucce con la forza delle femme di far emergere l'emotività delle bucce. E in questo penso che Jess rappresenti un singolare collettivo che riesca a mettere in moto a noi l'esperienza di leggere una ricchezza emotiva che ci parla, e anche nel vedere crescere questo personaggio tramite le pagine vediamo crescere un vissuto che può essere reso collettivo. Questo è anche poi il trascorso politico poi di Leslie, che nel libro rappresenta e poi nella vita cresce politicamente. E prima menzionavamo, no, il passato sindacalista, il personaggio di Duffy, che è appunto un sindacalista che lei incontra nella fabbrica e che le dona poi un linguaggio politico che poi lei in qualche modo riallaccerà, no, per poi parlare anche dell'esperienza Butch. Ecco, la domanda che vorrei fare rispetto a questo libro è: sappiamo che in Italia di libri che parlino di quello che è il portato politico delle Butch, delle femme, anche comunque di libri queer, scarseggiano sicuramente, di Butch e femme non si parla, non ci sono traduzioni, però questo libro evidentemente nasce da un'esigenza

0: creativa. Nasce da un bisogno di ritrovarsi e ci riesce a parlare con grande forza. La domanda che vorrei fare è: quali sono le dinamiche della riedizione di questo libro, da quale esigenza nasce la riscrittura nel 2024 anche tramite Asterisco, e qual è il portato?
1: Vabbè, è difficile parlare di questo libro secondo me senza poi scendere anche un po' nel personale, e quindi da quando noi abbiamo tradotto questo libro e diciamo che sono state diverse le persone che ci hanno detto che grazie a questo libro hanno scoperto, riscoperto e capito una parte di sé. E quindi questo vale per l'esperienza di una persona non binaria, vale per l'esperienza di una compagna ebrea che, leggendo questo libro e leggendo la vita di Leslie, ha deciso di portare questa esperienza nella militanza filo-palestinese antisionista. E personalmente, da quando ho tradotto questo libro, io mi definisco Butch, quindi è un libro partendo dall'identità, ma non solo questo, adesso parleremo di tutti gli altri aspetti che sono attuali in questo libro e che lo rendono comunque così fondamentale da leggere in questo periodo storico. E ci sono questi tre, e dire qualcosa
2: su questo?
1: Forse, cioè, vabbè, l'altra cosa che però abbiamo già detto è quella sui locali, l'importanza dei locali, che non sono i locali di adesso ma sono i locali degli anni 60, quando appunto rischiavi di finire in carcere per frequentare certi locali che venivano aperti solo in certi orari, in certi giorni della settimana, una volta al mese. E cioè, quei locali lì non sono i locali di adesso, e anche questo ti fa pensare a quali sono i nostri luoghi, quindi, se non sono ovviamente locali. E i nostri luoghi magari sono gli spazi politici auto-organizzati, però perché siamo di questo contesto qui, non è lo spazio e il luogo di qualunque femme, butch, trans, persona non binaria. E invece nei locali di allora, cioè, trovavi le persone non politicizzate e trovavi quelle politicizzate, e c'era una commissione diversa, diciamo, di lotte e di resistenze.
3: Cioè, sì, perché io invece pensavo, mi ero un attimo perso a pensare, cioè, che sicuramente anche per me, no, a che fare con il dare il nome, cioè, quando l'ho letto anch'io la prima volta, magari anni prima, è stato questo dare il nome a delle esperienze, dare un passato a delle esperienze, dare una sensazione di, ah, ma ce ne sono altre di queste esperienze, proprio perché in generale di narrativa butch femme lesbi, cioè, non è che ce ne sono in generale, no? Quindi trovare in qualche modo, anche se in minima parte, rappresentate delle cose che si sentono, si pensano, si sono vissute, questo penso, come, cioè, insomma, come c'è successo alle altre persone, è successo a me, o, cioè, è una cosa abbastanza intensa e anche personale. E poi ovviamente cioè, legato anche a tanti discorsi, cioè, attuali che facciamo adesso, come quello, diciamo, la prima parte della questione sulle TERF, o come una cosa importante che sembra sempre fondamentale ricordare è la questione delle guardie, che è sempre bello ricordarsi che cioè, anche se non è bello ricordarselo ovviamente nel modo in cui poi ti rendi conto, però comunque come ci si relaziona con le guardie sicuramente è molto cambiato nella comunità LGBTQ e queer, e da come viene raccontata lì era proprio scontato ed automatico che le guardie non fossero parte della comunità, ma non perché necessariamente, cioè, è proprio che erano comunque nemiche, no? E questo ogni tanto bisogna, cioè, anche ricordarsi da dove si viene, e quindi non necessariamente cantare vittoria quando, che ne so, c'è la prima persona trans nell'esercito, questa cosa non so, ecco, per esempio sono, cioè, o almeno a me questo,
0: su questo ci stai dando un grande esempio.
3: No, esatto, cioè, che infatti cioè, questo è un tema che in qualche modo ricordare anche per da dove veniamo, poi magari ne possiamo parlare in termini diversi, però cioè, sicuramente c'è, cioè, come tema, come anche c'era la questione cioè, la cosa su cui riflettevamo, come il più grande movimento, cioè descrive il più grande movimento, uno dei più grandi movimenti negli Stati Uniti in risposta alla guerra in Vietnam, e quando c'erano, bruciavano le carte per il reclutamento, quando c'erano tutti quei diciamo disertori che dovevano andarsene, e adesso diciamo in questo momento si sta ripetendo una cosa molto, cioè, molto simile per negli Stati Uniti, insomma, quindi cioè, questa cosa di temi che cioè, ritornano, cioè, in qualche modo sono cose che ci toccano da vicino e ritornano, continuano a tornare, poi non so.
1: E l'antisemitismo e il razzismo anche ci sono molto in questo libro e sono dei temi attuali. Cioè, ce ne sono tanti, poi nel senso potremmo andare avanti dalla parte più intima alla parte più appunto strutturale. Però torna, cioè per chi l'ha letto questo libro, cioè se decidi di approcciarlo nonostante tutta la violenza che sai essere inclusa all'interno di queste 420 pagine, poi non lo vuoi più finire perché ti parla tantissimo.
0: Sì, forse uno dei grandi capisaldi è appunto proprio questa capacità che poi ha l'ESDI di mettere in gioco una dimensione comunitaria, no? Che forse emergeva anche dalle vostre parole prima, se non vorrei tradurvi impropriamente o sovrascrivervi piuttosto, però lei stessa, magari sbaglio i pronomi, Lu, Jess e poi Leslie, nel parlare di nell'utilizzo proprio dei pronomi preferisce our, preferisce noi, si rivolge sempre a un collettivo e anche nel libro, no, c'è una dimensione proprio di risposta a un portato collettivo che è quello che poi fa crescere il personaggio principale, no? Come poi emerge nelle pagine, mi immagino che anche nella traduzione ci sia stato poi un fiorire insieme al personaggio principale la cosa che appunto mi chiedevo è se nelle dinamiche di redizione c'è stata una volontà precisa di, come dire, interpellare un interlocutore che forse mancava alla lettura in questo momento specifico. Questo ve lo chiedo.
1: Bisognerebbe chiedere alla casa editrice. Noi siamo molto felici che la casa editrice ci abbia chiesto di tradurlo, ecco. Però non so se questa fosse la volontà. Non posso sapere. Lo sai tu?
3: No, io non lo so. Però indubbiamente col fatto che era fuori stampa sicuramente magari anche questo, cioè poter rileggere questa cosa, magari c'era anche quella volontà lì di non perdere, cioè, la possibilità di leggerlo, perché poi magari c'è chi lo può leggere in inglese e chi no, chi ha avuto la fortuna di leggerlo 20 anni fa, quando poi non si è più trovato, cioè nel senso è difficile trovare, quindi poi per il resto no, cioè sulla volontà chissà, sicuramente questa c'è, cioè questa di renderlo accessibile di nuovo, cioè fruibile c'è, anche perché c'è gratuito sul sito e tutto quanto, però sì, per il resto non saprei.
0: È una domanda che lasceremo nell'aria.
1: Beh, sicuramente è un libro che parla tantissimo del tema adesso non vorrei ridurlo con un acronimo, però che pone al centro la vicinanza tra l'esperienza lesbica e l'esperienza trans non binaria, non solo in termini di lotta politica, appunto ti trovi nei locali e quelle sono le tue compagne, le uniche che ti stanno vicine, appunto prostitute, trans, butch, femme, ma anche, cioè, le tue compagne. E in questo momento storico, appunto, rispolverare storicamente l'importanza di questa vicinanza e anche dare così tanta luce a un personaggio che non ha paura di mettere nero su bianco l'identità che attraversa, definendosi prima butch, poi passando per uomo e poi facendo tutte le scelte che fa in tutto il libro, è fondamentale, perché comunque anche le femministe di ora che si esprimono in termini trans escludenti, questo libro l'hanno letto, perché comunque è stato il romanzo di formazione lesbica. Non è solo un romanzo di formazione lesbica, è un romanzo di tantissime formazioni delle nostre identità che sono complesse e quindi questo libro ce lo dice, e questo, cioè noi da qui traiamo le risposte ad alcuni commenti transescludenti e ad alcune posizioni assolutamente non condivisibili. Quindi è attualissimo, sì.
3: Certo.

migliore di rispondere su questa cosa, nel senso che quello che hai appena detto secondo me ritorna molto sul fatto che vabbè, io le chiamo TERF senza girarci troppo attorno, si sono comunque appropriate di quello che è, quello che significa un touch sostanzialmente, per negare l'identità trans. E secondo me esiste un processo in questo senso che è molto simile anche all'appropriazione di quello che è stata la critica del femminismo nero e del femminismo bianco, per cui veniva elaborata un po' una critica a un certo tipo di femminilità che non era possibile, che veniva stereotipata e valorizzata, che non era possibile in termini performativi per le persone nere. E secondo me sarebbe interessante trovare degli strumenti a partire da questo tipo di narrazione, di esperienza, anche per far emergere delle contraddizioni, per cui quello che è il terfismo oggi si incontra con quello che è il transmedicalismo, ad esempio, ovvero chi parla di vere persone trans, se passi dalla medicina, piuttosto che se non ci passi, piuttosto che come ci passi. Ed è curioso vedere come questo tipo di narrazioni, che sembrano opposte, in realtà si incontrano. E comunque sono tutte cose che si trovavano già in questo libro, nel senso che tutte le questioni anche riguardo al testosterone, a quello che diventava la persona che prendeva testosterone, a livello proprio di come veniva percepito, cioè era una specie di semidio che però non aveva più una rete sociale in qualche modo, no? Cioè si estraniava completamente, e questa secondo me è una dinamica che comunque continuano a vivere ancora oggi molte persone trans nelle situazioni queer. Cioè parlando da persona trans femmine, questa cosa la percepisco tanto, nel senso che condivido con tante persone trans femme il fatto di attraversare delle esperienze anche traumatiche, per cui nella misura in cui tu poni una definizione

0: qualcos'altro che le persone non riescono più a capire. E cioè, nel senso, e secondo me in questa roba ritorna anche tutta la questione di classe, perché comunque una cosa che succede tantissimo è che persone che magari non hanno un'espressione di classe sottoproletaria o comunque povera non riescono più ad avere il lavoro che avevano perché decidono di transizionare, piuttosto che possono transizionare ma solo se continuano a parlare di sé con i pronomi assegnati, anche se performano, perché è una cosa che ricorre tantissimo in un sacco di persone trans sul lavoro. Per riuscire a tenersi il lavoro ci vanno anche truccate o comunque, cioè, volendo, con un passing del loro genere di elezione, qualunque sia, ma devono scendere al compromesso di rappresentare se stesse per non perdere il lavoro con il loro sesso assegnato. Per cui secondo me sono tante le cose che si intrecciano e contraddizioni che diventano evidenti, ed è curioso come lo fossero già allora e come chi si è appropriato di comunque questa narrazione per rivolgerla contro le persone che questa narrazione l'hanno creata, quali passaggi ci siano stati. Se non è troppo complicato, cioè, dovevo già arrivare, mi fermo qua perché...
1: Ma dici che dobbiamo rispondere noi a questo?
0: No, io ho lanciato la bomba, poi ognuno ha quello che crede, insomma. Io sto libro me lo sono mangiato quando l'ho scoperto e, cioè, non sono riuscito a staccarmi finché non l'ho finito, non facevo altro. E secondo me apre proprio delle questioni che... cioè, che sono attuali tuttora e sono attuali anche perché gli strumenti che ha creato questo libro vengono comunque usati contro chi li ha creati. Cioè, nel senso, questa roba per me deve emergere.
1: Sì, cioè, allora, non so se ho il coraggio di entrare in questa storia dei passaggi, della riappropriazione di quello che hanno fatto, di quello che stanno facendo le TERF o di quello che stanno facendo e hanno fatto le femministe bianche nei confronti del femminismo nero. Però sicuramente, cioè, finché parlavi, la cosa che mi è venuta in mente, adesso tu hai sensibilizzato di più rispetto alla questione trans, e quindi mi è venuto in mente uno dei temi che prima non abbiamo nominato ma che è nell'elenco dei temi attuali, è l'accesso alla salute delle persone trans, perché proprio descrivendoti dei passaggi specifici ti fa poi rendere conto che non è molto diverso come adesso. Cioè, è molto diverso, ovviamente sì, ma la violenza che viene agita sui corpi trans è sempre quella, da un lato. E dall'altro, l'altra cosa che mi è venuta in mente finché parlavi, perché hai fatto questi due parallelismi, è che questo libro ti porta anche a riflettere su te stessa, perché io quando l'ho letto la prima volta, lo ammetto, io ho dato per scontato, finché Leslie non me l'ha sbattuto in faccia, che tutte le persone di questo libro fossero bianche. E la cosa bella, appunto, che diceva Mato all'inizio, è che capisci le persone a che spettro, a dove stanno nell'identità, perché lo capisci dalle interazioni che hanno le une con le altre, non perché la persona è così, punto. La persona è così quando viene menata dagli sbirri e gli sbirri gli dicono nera di merda, e allora lì capisci delle cose. Cioè, lo dico in questi termini perché è scritto in questi termini.
2: Uno spunto che a me viene da questo, che magari stava un po' sotto alcune righe di quello che dicevamo, per esempio, per me è molto evidente il legame tra le TERF e il femminismo anti-sex work, diciamo. Poi mi fa veramente male al cuore usare la parola femminismo, però insomma, siamo capiti. Ha un legame forte e secondo me si rispecchia nel legame che, per esempio, viene descritto in questo libro di questo tipo di marginalità tra le persone che fanno lavoro sessuale e le persone lesbiche, butch, femme, trans, in cui a volte le categorie si sovrappongono, no? Per cui a me questo libro rimanda il fatto che evidentemente c'è qualcosa, c'è un legame tra le soggettività che sono di genere non conforme e delle soggettività che fanno lavoro sessuale, un legame che viene anche rispecchiato dal fatto che non che sono oggetto di non solo di discriminazione nel mondo, ma sono oggetto di vere e proprie campagne da persone che si definiscono femministe, no? Quindi evidentemente c'è qualcosa là che va a scardinare delle certezze sulla costruzione del genere, della relazione del genere con la sessualità, del sesso con i soldi e col capitalismo. Cioè, questo per me. Però questo mio rimando non so se
3: ero curioso di sapere una cosa più personale di giro del tempo di fare onestamente ricordo tante cose ma tante altre non le ricordo più però ecco cioè, 10 anni dopo rispetto a quando la prima volta c'è stata una proliferazione massive di identità diverse, diciamo, perlomeno almeno e mi sembra perlomeno un assottigliamento, diciamo, del mi sembra di vedere sempre meno bici in giro, ecco, e sempre più ragazzi trans e sempre più persone che non si identificano né l'uno né l'altro, che non usano quella dicotomia beach fem che nel libro è così parte della realtà e che adesso mi sembra più non lo so, forse proprio l'idea che mi faccio io e non so se fate cioè se c'era qualcosa che secondo voi adesso che è un momento diverso, un momento storico simile ma diverso, c'è un qualcosa di nuovo che o comunque non di nuovo si può recuperare da questa cosa, da questa narrazione, o se avete non so, una riflessione in merito, non lo so, uno spunto, a proprio di quello che sono in realtà non per forza.
1: Rispetto a Butch Femme o rispetto
3: al fatto
1: all'assottigliamento al
3: Butch uomo trans e a come questa cosa sia poi cambiata negli anni un po' mi sembra e se avete un'idea personale o uno spunto che magari vi viene dalla narrazione.
4: Non so, io proprio a livello no figura io proprio a livello ma a livello di riflessione cioè mi viene in mente perché questa cosa del fatto che mi suona cioè questa cosa che le butch cioè che esistono sempre meno butch e che esistono sempre più ragazzi trans mi chiedo se vale in tutti i contesti cioè perché boh, a me sembra che cioè boh, sempre per esperienza mia quando che ne so, sì, magari c'ha a che fare con gli anni, però in altri contesti, boh, magari in un contesto meno politicizzato, molto più mainstream, in un bar, io non so, non so se farei la stessa affermazione, cioè questo mi chiedo, se, cioè, nel senso, non so, mi immagino passare fuori da un bar gay, cioè definito cioè con la bandiera arcobaleno gay a che ne so la gay street a Roma che già che tutto detto così sembra io non so se farei la stessa affermazione quindi cioè, questa cosa mi fa semplicemente come riflessione no? Mi chiedo se invece questa è una peculiarità poi non parto nemmeno dal presupposto che facciamo parte tutti dello stesso contesto però sicuramente in un contesto transfemminista è molto più facile che questa cosa accada e rispetto a magari un contesto LGBT nel senso mainstream per esempio no? Quindi cioè, questo è un tipo di riflessione perché io lo riscontro tantissimo nei contesti transfemministi ma invece quando magari ho a che fare con altre persone questa cosa sembra invece non essere così ecco questo lo dico semplicemente come mi è successa questa cosa ecco cioè non perché io abbia non perché è una risposta è un pensiero poi non so se era quello che cioè però è una cosa che mi è venuta in mente adesso che parlavo
1: E volevo dire qualcosa sulle bucce, sulle femme, su questa dicotomia e anche un po' sulla cosa che hai detto tu, perché tornando sempre alle nostre amate non femministe trans escludenti, e una, cioè anche una, uno dei loro argomenti rispetto, non so chi ha avuto il coraggio di leggere Noi le lesbiche, questo fantastico libricino, ultima pubblicazione del Dito della Luna, che chi si vuole male oppure chi ha veramente un animo sociologico profondo ha provato a leggere, e una delle cose è anche questa rispetto al fatto non ci sono più lesbiche e adesso ci sono solo uomini trans. Poi ecco, a questa obiezione, su cui comunque c'è da riflettere anche rispetto a quello che diceva Matu, mi piace sempre anche citare Elena Biagini, che dice che se non ci sono più lesbiche, il problema delle lesbiche, che c'è stata una sorta di afasia lesbica in cui le uniche lesbiche che hanno preso parola sono quelle che danno un immaginario del lesbismo che forse in cui poche persone si vogliono riconoscere, magari nemmeno io che sono prima lesbica che bea mi vorrei riconoscere nel lesbismo che portano avanti loro. Non so, se avessi avuto accesso a questo libro da adolescente probabilmente mi sarei chiesta se veramente sono lesbica. Quindi è anche un questo discorso mi riporta alla mente il fatto che sarebbe bello che ci fossero più narrazioni su che cosa significa, cioè se vogliamo avere delle identità, più narrazioni su cosa significa essere butch, essere femme, essere lesbica, essere non binaria, cosa vuol dire non volere un'identità, cioè proprio perché è il proliferare di narrazioni che poi secondo me porta anche alla realizzazione di queste narrazioni immaginari. Così, questa è la mia riflessione personale. E ripeto, come ho detto all'inizio, io sono molto felice che ci siano due collettivi in Italia che parlano di femness, perché appunto in inglese ci sono tanti testi che però non sono stati tradotti, e c'è anche una narrazione che parte da cosa vuol dire nel contesto italiano di adesso. Cioè, perché anche se non vuoi fare un discorso identitario, comunque così vieni vista. Quindi, quando vieni vista in questo modo, come ti narri?
2: E così, forse mi viene da dire che magari la butto in cacciara. Cioè, meglio più persone che si definiscono tutt'altro che lesbica, più lesbiche e alla fine meno etero, cioè insomma se possiamo se volete il libro o altri libri di questa casa editrice, in distro ce ne sono, e vi ringraziamo tutti, grazie.
4: Grazie.

0: Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfatti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

l'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest, troppo sfizioso.

0: Ci sono solo i cadaveri, schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo
0: niente? E che vuole tornare a casa, schettino? È buio e vuole tornare a casa!

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: cazzo è?
1: Perché?
0: Che cazzo?
2: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato?
1: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisse che ce la di c***o.
3: Tra l'altro leggendo, cioè dicono sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
4: E poi aspetta.

0: Stai ascoltando Radio Blackout. Va tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene.
1: Creatori falliti, dedicata a Dio.

qualche tempo e vigile pulistica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

22h03. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Araba Sadaqa sur Radio Blika Internazionale Turin, Italie. Sono le 15:03, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaqa e Radio Blika Internazionale Turin, Italia.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: 34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mi hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

18:48, buonasera. Questa sera sono stranamente in anticipo. E quindi direi che mettiamo in stand-by Miss Bobina, vi delizio, spero, con qualche chicca così per solleticare il vostro appetito radiofonico e poi ci tuffiamo nella grande avventura di Fino all'ultimo respiro. Come già annunciato, questa sera speciale The World Bloody Affair Kill Bill, e per tutti quelli che odiano Tarantino e odiano soprattutto le sue posizioni sioniste, assolutamente anche noi siamo contrari a questo, ma il genio è genio e dico purtroppo

0: Blackout, aspettando fino all'ultimo respiro.
1: Vediamo il primo bussolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. A questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo.
2: Primo numero estratto, numero 34,
3: gli anni della radio.
1: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
4: 12, 13, 14,
3: i giorni di giugno.
2: Terzo numero estratto,
4: 113,
3: largo vitale, Torino.
2: Quarto numero estratto,
4: 105.25,
3: le libere frequenze di Radio Blackout.
0: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
9: Questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è baccone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

Fino all'ultimo respiro, come tutte le domeniche, 19:21 blackout. Mentre è partito il conto alla rovescia per il Blackout Fest 2026, venerdì 12 si aprono le danze. Per continuare a onorare e sostenere la nostra radio libera preferita. I numeri vincenti da digitare sulle vostre tastierine per far sentire la vostra presenza al di qua dell'etere blackoutiano. Io sono sempre solo la dottoressa Antonomasia.

E come vi dicevo, spero siate pronte e pronti o a cambiare stazione, mettervi su un bel disco a casa vostra, oppure a tuffarvi ancora una volta in quel grande supermercato dell'immaginario collettivo che è Kill Bill e in generale l'opera omnia di Mr. Quentin Tarantino.

ci scaldiamo con qualche selezione pulp funk from the ghetto.

Betty Davis a introdurci in questo universo fatto di amore, vendetta, ma anche di maternità. E di madri che si ricongiungono con i propri cuccioli. Ma prima di tutto questo è doveroso comunicarvi il mio, ripeto quello che abbiamo già detto durante Delicatessen lo scorso giovedì con Adriano, che saluto. Ovvero il fatto che io personalmente sono straziata, imbarazzata dalle posizioni appunto che Mr. Quentin Tarantino ha preso negli ultimi anni. Ai tempi di Kill Bill non era manco sposato, forse era meglio che rimaneva così libero e felice che non accollarsi questa attrice modella di 20 anni più giovane di lui, e israeliana e sionista. Come nelle migliori tradizioni, anche lui si è subito immediatamente affiliato a queste infami posizioni. Tra l'altro, leggevo, vivono proprio a Tel Aviv con i loro due figli. Speriamo che ci sia una vendetta palestinese a lui, che piacciono tanto le vendette. Quindi vi chiedo umilmente perdono se la cosa vi infastidisce, ma quello che io voglio fare stasera è approfondire un po' di questioni relative appunto al genio cinematografico di questo personaggio che appunto evidentemente si è rimbambito prima del tempo, o forse ha tirato fuori quelle che sono le sue potenzialità americane maciste, perché c'è di mezzo anche quello. Weinstein e la Miramax e tutto quello che Tarantino avrebbe potuto fare ma non ha fatto. Come ha segnalato il saggio Adriano, c'è un articolo molto interessante su Jacobin o Jacobin, a seconda di come preferite, che appartenenza preferite, quella francese o quella anglofona. Eileen Jones, l'autrice, che intitola il suo articolo "Fa la finita Quentin". Ed è vero quello che dice: dal suo semi-ritiro israeliano Tarantino ha smesso di essere un grande regista per sparare giudizi non richiesti e disertare la battaglia per salvare il cinema. Speriamo caldamente che qualcuno dei suoi amici, tra cui Andersen, che invece ha insomma espresso chiaramente le sue posizioni, lo faccia rinsavire, o qualcuno lo faccia fuori, magari citando qualche sua pellicola. Vi leggo l'incipit di questo articolo, poi lo potete andare a leggere voi, magari ascoltando anche il podcast di Delicatessen, se la cosa non vi disturba. Che dice: chi andrà a vedere il film ora intitolato Kill Bill, due punti, The World Bloody Affair, noterà che tutte le recensioni entusiastiche per la versione da 4 ore e 41 minuti di Kill Bill di Quentin Tarantino, originariamente distribuita in due film separati nel 2003 e nel 2004, sono nauseanti. È sconvolgente osservare quante poche novità ci siano. Si tratta essenzialmente dei primi due capitoli incollati insieme con un intervallo di 15 minuti tra loro, effetto che si potrebbe ottenere a casa semplicemente guardando entrambi i film con una lunga pausa per andare in bagno tra l'uno e l'altro. Allora, diciamo che guardare i film al cinema è tutta un'altra roba che guardarsi la casa propria, anche se si ha il mega schermo, proprio per questo, perché ci si può liberare dall'onnipotenza e dal gioco a cui ci pone l'immagine cinematografica al cinema, perché normalmente non ci si può alzare, anche se oramai nei cinema si vede e si sente di tutto.
quindi proprio il fatto di essere in un luogo diverso da un luogo familiare ci porta poi emotivamente, psicologicamente ad affrontare la visione della pellicola e l'immersione nella storia in tutt'altro modo. Dopodiché è vero, ci sono pochissimi cambiamenti rispetto alle due versioni separate, però come dicevamo con Adriano l'effetto è totalmente diverso, almeno è stato diverso, la percezione è stata diversa per noi due. Continuiamo con l'articolo. Nel caso in cui aveste bisogno di un promemoria, Kill Bill è la saga di una famigerata assassina di nome Beatrix Kiddo che esce da un coma durato 4 anni e cerca una vendetta prolungata e sanguinosa contro il suo ex mentore e amante Bill e la squadra di assassini che l'ha quasi uccisa.

In realtà ci sono quattro cambiamenti principali in questo nuovo montaggio. Innanzitutto Tarantino ha raddoppiato la lunghezza della sequenza anime, delineando in retroscena del formidabile boss della Yakuza, Orin Ishii. In secondo luogo, il viraggio in bianco e nero nella sequenza incredibilmente splatter del nightclub di Tokyo, la casa delle foglie, com'è, delle foglie blu cadenti. La casa delle foglie blu non cadenti. È stato ripristinato a colori pieni. In terzo luogo, parte del materiale segue dall'apertura di Kill Bill 2, girato in bianco e nero a imitazione di alcuni film della Nouvelle Vague francese. Ora viene riprodotto dopo i titoli di coda. In quarto luogo, la breve coda alla fine di Kill Bill volume 1, in cui la voce fuori campo di Bill rivela che il bambino di Beatrix non era stato ucciso nel massacro alla festa di nozze, ora è scomparsa. Ed è proprio questo l'elemento narrativo che cambia sicuramente. Il rapporto che lo spettatore ha con la trama, con la storia, poi chiaramente la maggior parte di noi e di chi va a vederselo in sala l'ha già visto, ma l'effetto è proprio totalmente diverso anche sul ritmo poi della narrazione. La Jones dice che la sequenza iniziale di Kill Bill volume 2, che, di cui tra l'altro andremo a sentirci appunto l'audio riassuntivo che fa proprio la sposa per rimettere i pezzi al loro posto, anche perché ai tempi dell'uscita in due volumi separati passarono, mi sembra, 6 mesi, 8 mesi, quindi c'era bisogno di ricostruire i pezzi. Fa un po' il riassunto appunto della puntata precedente, cosa non più necessaria in questa saga appunto senza soluzione di continuità. Non mi pare proprio che il modello di riferimento di quella sequenza lì in bianco e nero, mentre Uma Thurman guida questa sgangherata macchina decappottabile, probabilmente vecchia e malconcia, perché su quella macchina lei poi ha avuto un incidente, per cui dicevamo non ha parlato, insomma ce l'ha avuta a morte per un po' di tempo con il suo amico e regista Quentin Tarantino. Insomma, ha avuto dei danni poi permanenti al collo, al ginocchio anche questo incidente che è venuto, i cui filmati del girato sono stati fatti visionare a Uma Thurman solo dopo 15 anni, ci dà ancora una volta, se fosse necessario, il polso della situazione rispetto al personaggio appunto Quentin Tarantino, che meriterebbe una punizione medievale. Sì, per quella parte del corpo. Esatto. E quello che ci vedo io sono sicuramente i riferimenti invece a un certo cinema degli anni 50 e 60, sicuramente il cinema classico americano, ma anche il cinema di Hitchcock. Notorious, credo, ma forse anche in Intrigo Internazionale ci sono una serie di sequenze con queste attrici meravigliose. Io ho un'immagine della Bergman che guida questa macchina a cablo con i capelli al vento. Lei doveva andare a 65 km all'ora, se no i capelli non sarebbero stati come voleva appunto l'auteur. Insomma, si è andata a schiantare, ma quella sequenza lì a me non ricorda la Nouvelle Vague francese, anche perché la Nouvelle Vague francese l'avrebbe ripresa in un altro modo e non in quel modo così classicamente hollywoodiano. Andremo poi con l'elenco delle citazioni, che sapete è un giochino che mi piace molto fare. E andremo a scovare appunto altri particolari insiti nel film che si riferiscono alla Nouvelle Vague, ma forse più che altro è un certo clima narrativo e un certo
certo avvenire delle cose che si palesano davanti a noi anche in modo casuale, che forse lo rimette un po' più vicino alla Nouvelle Vague. Ma partiamo con ordine, anche perché potrebbe essere che invece un ordine preciso non riuscirò a tenerlo. Questo del resto è un film disordinato, confondente, disorientante, ma fatto appositamente così.

E del resto anche tutta una serie di trovate filmiche sono dedicate proprio a questo, a disorientare, spiazzare e in qualche modo anche coinvolgere lo spettatore e la spettatrice.

E quindi a conclusione di questo incipit, appunto, che critica ferocemente e che augura anzi una morte splatter e spettacolare a Mr. Tarantino, magari sotto una bella... vabbè, dai, non vado con i particolari, e... però stando a Tel Aviv magari prima o poi. Concludiamo dicendo che Tarantino è sempre stato una personalità spiacevole, fastidiosa, ma ha delle innegabili capacità cinematografiche. Ed è per questo che ne parliamo questa sera fino all'ultimo respiro.

Chivalry, Good Night Moon, quella che è stata per anni la sigla di Fino all'ultimo respiro, quando c'era lui, anche perché Fino all'ultimo respiro è nato proprio tra Kill Bill 1 e 2, quindi inebriati da questa pellicola decidemmo di usare questa traccia come sigla d'apertura. Dunque, due libri da cui ho tratto le mie riflessioni che vorrei condividere con voi questa sera. Uno, Quentin Tarantino a cura di Vito Zagarrio, molto molto interessante. Questo è diviso per capitoli ispirati, cioè ognuno di riferimento a alcuni film appunto di Quentin. Le Iene, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill volume 1 e 2, Grindhouse, che è un altro filmone di cui riparleremo volentieri prossimamente. Voi intanto riguardatevi o guardatevi, se non l'avete ancora fatto, Faster Pussycat Kill Kill di Russ Meyer, perché è assolutamente doveroso per comprendere uno dei riferimenti di questo film. E poi c'è un capitolo introduttivo che è quello appunto in cui si parla del grande mal dell'immaginario del cinema tarantiniano. E poi questo in realtà da approfondire, magari appunto da utilizzare poi in seguito, perché in questi due giorni non sono riuscita a leggerlo tutto. Quentin Tarantino e la filosofia, ovvero come fare filosofia con un paio di pinze e una saldatrice, a cura di Richard Green e Kisilem Muhammad. E del resto ci sono moltissime questioni filosofiche, la vendetta è una di queste.

quella donna merita la sua vendetta, dice Bud, e noi meritiamo di morire. Ma la cosa, continua Bud dopo una lunga pausa, vale anche per lei. La vendetta è il tema fondamentale di Kill Bill, il film più ambizioso e sanguinario di Quentin Tarantino. Tradita da Bill e dai suoi mercenari, la sposa fa una lista di morte dei 5 quasi assassini che avrebbero ucciso sua figlia non ancora nata e avrebbero attentato alla sua stessa vita. Oltre ad aver eliminato tutti gli altri presenti nella cappella, ma va bene. Compreso Samuel Lee Jackson nei panni di Rufus, l'organista, pianista della chiesetta di El Paso. Un saluto agli amici di El Paso. Quindi, armata con la più grande spada samurai che sia mai stata fatta, la sposa lascia dietro di sé una scia di sangue che dà un significato completamente nuovo alla parola madre. In realtà si sa anche in natura quanto siano pericolose le madri quando hanno i loro cuccioli, il che equivale anche per la razza umana. Beatrix Kiddo. Kiddo fa figli dalla vita, ma la toglie anche. È presa da una ruggente furia vendicativa e si mette appunto a uccidere tutti quelli che sono stati coinvolti nel suo tentato omicidio. Ma le azioni della squadra assassina Vipere Mortali sono moralmente giustificate? E giuste? E la vendetta di Beatrix è moralmente giusta? E qui ci sono dubbi filosofici a cui forse può dare un accenno di risposta appunto solo lo studio della filosofia, ma non è l'ambito di indagine di questa sera della nostra trasmissione. Andiamo più nei segmenti, negli approfondimenti più prettamente cinefili e cinematografici. E quindi sappiamo che il cinema di Tarantino è un geniale pastiche di tradizioni e ispirazioni diverse, pratiche alte, pratiche basse, ma sempre in relazione a una memoria storica del cinema e che lui disperatamente ricicla è associabile a una zona ibrida tra moderno e postmoderno. Questo l'abbiamo già accennato con Adriano. E quello che è molto moderno è proprio l'ansia di esibire tutto questo apparato filmico, questa memoria cinefila, anche attraverso l'utilizzo di determinati movimenti della macchina da presa che a breve andremo ad analizzare. È un cinefilo, anche se ha ingoiato chili e chili di TV spazzatura, ma il suo background di cultura cinematografica lo associa assolutamente agli autori appunto più intellettuali, meno cazzari diremo noi, della Nouvelle Vague. Certo è che in tutte queste questi prelievi da vari altri film, vari altri generi, potremmo dire che gli ingredienti del cinema di Tarantino sono vari: i film di spada giapponesi, i gangster film di Hong Kong, gli horror italiani di Dario Argento, di Fulci, il poliziottesco sempre italiano, per esempio quello di Mario Bava, il western classico e lo spaghetti western di Sergio Leone, il musical, il fumetto, il manga, il romanzo, i telefilm, ma sempre con una strizzatina d'occhio all'Oriente, e quindi il telefilm di Kung Fu. E in
in questo riciclaggio di generi e sottogeneri hollywoodiani, nel prestito, nel mescolamento di tutti questi elementi dell'immaginario contemporaneo che creano poi degli altri miti, c'è tutto il suo gusto postmoderno. E anche in questo largo e ripetuto uso, e devo dire anche piacevole, della parodia. Parlavamo di inquadrature appunto ricorsive, che sono un po' la cifra stilistica, la firma o la strizzatina d'occhio che lascia, ci lancia in tutta una serie di immagini, sequenze, Mr. Quentin Tarantino.

E se dovessimo sceglierne una di inquadratura che appunto lo rappresenta, di sicuro sarebbe l'inquadratura con angolazione dal basso verso l'alto, esattamente come le usava, anzi le inventate, Greg Tolan, il direttore della fotografia di Quarto Potere di Orson Welles, amatissimo sia da Tarantino che dagli autori della Nouvelle Vague, con un uso molto accentuato del grandangolo che da un lato ci permette di visionare una porzione di spazio molto più ampio, ma poi che in qualche modo la distorce e manipola anche, disorientando lo spettatore e le prospettive spaziali. Queste inquadrature con angolazione dal basso verso l'alto non sono la soggettiva di una vittima, ma altro non sono che appunto l'occhio del regista e della macchina da presa che si palesa. Quella che è stata definita da qualcuno la soggettiva del cadavere, un classico, quella dall'interno del portabagagli d'auto, e divenne un must dopo averla vista per la prima volta in Pulp Fiction, forse anche nelle Iene quando prendono le armi. Questo non l'ho ripassato, scusate. L'inquadratura, come dicevo appunto giovedì durante Delicatessen, dall'interno del cranio del capo mafioso messicano che viene ucciso dalla giovane ma già talentuosa assassina Orin, assassina nata anche lei. Inquadratura in plongée, come dicono i francesi. Invece dall'alto verso il basso è una sorta di immersione. E questa è una delle immagini che si ritorna ciclicamente, ma soprattutto è una delle prime immagini, inquadrature destabilizzanti di Kill Bill. E siamo appunto al capitolo 3, alle origini di Orina, quando lei entra nella casa delle foglie blu e c'è un'inquadratura dall'alto mentre lei va al bagno. Questo taglio dell'inquadratura che a me personalmente ricorda sempre la scena finale di Taxi Driver. Qui siamo nella New Hollywood e quindi ci aggiungiamo qualcosa di più. Anche questa appunto inquadratura dall'alto verso il basso palesa la presenza di un macchinario immaginifico, di una macchina da presa che riprende una realtà che in realtà non esiste. Si palesa l'assenza del soffitto e quindi la messa in scena filmica, anzi quasi teatrale, del resto molto teatrale, e la lunga sequenza della lotta contro gli 88 folli, ispirata anche a molte coreografie dei musical classici americani. Vi dicevo, interessante anche in questa appunto sequenza in cui quella iniziale appunto che aprirà poi sul massacro cruento degli 88 folli e pure tutti gli altri, compresa la parte finale con l'assassinio di Orin. La vediamo che entra in bagno e poi con un effetto che non si capisce se è una sovrapposizione, un effetto flu, comunque si vede all'interno insomma della stanza da bagno in cui Uma Thurman si trova, mentre si toglie la tutina da motociclista gialla e nera, sempre ispirata appunto a Bruce Lee, L'ultima battaglia di Cheng, e sotto, cioè sembra Paolino Paperino, ha praticamente la stessa versione, però non di pelle, quindi non da motociclista. Anche qui siamo appunto alla parodia, all'ironia, soprattutto se colleghiamo tutto questo con il discorso finale che fa Bill sui supereroi. I costumi, il fatto che Superman nasce Superman e si deve vestire da persona normale.
ma la sua vera indole è il suo vero vestito, il suo vero abito è il mantello, e la sua vera indole, la sua vera natura è quella del supereroe.

Un altro strumento retorico e narrativo molto utilizzato dalla Nouvelle Vague, che utilizza anche Tarantino, è il long take, il piano sequenza. Infatti questo è tutto una lunga ripresa della sposa che entra appunto nel locale. Un altro elemento sicuramente molto moderno, molto Nouvelle Vague, è il fatto che la narrazione non segua più un flusso cronologico, il montaggio non è cronologico ma è già subito dall'inizio, la narrazione esplode. Capitolo 1 e noi vediamo il numero 2, quindi già c'è una confusione, il tentativo di disorientare lo spettatore. E la volontà anche appunto di evidenziare la presenza del regista, della macchina da presa, e di non permettere fino in fondo l'identificazione spettatoriale, perché non abbiamo delle soggettive ma abbiamo delle inquadrature che esplicitano la messa in scena filmica. Esattamente come gli sguardi in macchina.

Ed è proprio quando all'inizio di Kill Bill volume 2 che Uma Thurman, alias Beatrix, alias la sposa, ma alias anche la madre, quella che fa figli, non solo guarda in macchina verso il pubblico mentre guida appunto la sua capottabile, ma fa il commento stesso sul film. Sembra quasi uno slogan, una pubblicità. Questo sguardo verso la macchina da presa è un escamotage retorico ricorrente. Guarda in macchina prima di partire per il Giappone e poi sull'aereo. La sposa è Vernita, ancora qui nelle prime inquadrature del film, perché il primo episodio che vediamo è questo, lo scontro tra queste due madri assassine. La sposa e Vernita guardano verso la macchina da presa in una reciproca soggettiva. Appena si incontrano davanti alla porta dell'ex assassina, ora madre di famiglia. È come se Tarantino ponesse degli accenti alle sue frasi, creando degli echi interni ai suoi film, dal punto di vista della sintassi e della costruzione del simbolico, oltre che dal punto di vista più ovvio delle tematiche. Poi un altro strumento meno evidente ma ugualmente utile alla strategia retorica del nostro regista è il fuoricampo. Per esempio sentiamo fuori campo e la riconosciamo la suoneria del cellulare di Sophie Fatal. Ed è lì che si coglie l'attimo. E la sposa inizia a tessere la sua vendetta. Beh, ho dimenticato di citare, parlando di inquadrature dal basso, tutte le inquadrature in cui si vedono i primi piani delle quattro vipere mortali, che sono le inquadrature anche qui assolutamente non realistiche, perché non può essere una soggettiva della sposa che è più di là che di qua, ma una volontà appunto ben precisa del regista di farci vedere i volti di questi assassini, forse appunto per andare a solleticare un po' la nostra morale e domandarci: fanno bene loro o fa bene lei a vendicarsi?

E se parliamo di sguardi in macchina, non possiamo che citare rapidamente l'ossessione per l'occhio più che per lo sguardo che ha Tarantino, ma che aveva anche Hitchcock e anche Dario Argento a suo modo. Del resto, tutta la scena in cui la sposa cava l'unico bulbo oculare che le è rimasto a Elle Driver e lo schiaccia col piede nudo, provocando ribrezzo horror nello spettatore. È preso. Sia da Dario Argento il film Opera. Ma anche dal mitico Gli uccelli di Hitchcock, in cui appunto un corvo strappa un occhio all'assassino. Uno dei motivi per cui io Gli uccelli di Hitchcock non l'ho mai visto. Ma questa è un'altra storia. E abbiamo parlato di Dario Argento, che è un altro dei riferimenti fondamentali di Tarantino, e quindi voglio leggervi queste due frasi di Vito Zagario proprio a proposito di Dario Argento e di Tarantino. Perché da un lato Vito Zagario dice certo Tarantino facilmente poi rimane intrappolato nella sua stessa mitologia. Dall'altro lato è stato umiliato nelle sue potenzialità autoriali, e quindi spesso le analisi dei suoi testi filmici non vengono fatte nel modo approfondito e preciso con cui per esempio si analizzano i film di un altro postmoderno per antonomasia, ma qui siamo a livelli molto più alti e non bassi, ovvero David Lynch. Accade per Tarantino quello che è successo in Italia per Dario Argento, di cui mi è capitato di recente di occuparmi, dice Vito Zagario. Un regista di talento con una schiera di fan in tutto il mondo, un acclamato myth maker, adorato dai cultori dei generi thriller e horror, ma non un auteur legittimato dalla critica e dall'accademia, e comunque un filmmaker visto con un certo sospetto e mai amato sino in fondo. Non a caso Tarantino dichiara la forte influenza argentiana sul suo cinema, e confessa i prestiti, quando non i suoi furti, dal regista di Profondo Rosso. Argentiani, ad esempio, sono le teste e gli arti mozzati di Kill Bill 1. La testa dello Yakuza tranciata di netto da Orin nel flashback della sua presa al potere, con il collo che schizza una fontana di sangue. È una bella inquadratura del retro delle spalle che ce lo mostra. Lo scalpo della stessa Orin tagliato con un colpo di spada alla fine del suo duello con Beatrix Black Mamba. La gamba del generale, i brandelli di corpo dell'esercito di Orin. Addirittura una citazione diretta sembra il braccio mozzato di Sophie Fatal, la collaboratrice interprete di Orin, che schizza sangue colorando di rosso lo spazio del set come una tavolozza. Ed è

Quindi abbiamo detto esplosione della narrazione, lavoro sulla temporalità, questo l'avevamo già notato immediatamente con Pulp Fiction. La struttura narrativa esplosa, una sceneggiatura fratta organizzata per sequenze non cronologiche dove si intersecano e si ibridano episodi, dimensioni, latitudini differenti eppure complementari e intrinsecamente collegate. Ma qui ci sono tantissimi altri esempi di altri film che hanno utilizzato questi escamotage narrativi. 21 grammi, Mulholland Drive, Elephant di Vincent, Memento di Christopher Nolan, giusto per citarne qualcuno.

poi arrivarono anche, certo, Fight Club e I Soliti Sospetti. In questo nuovo approccio libero alla narrazione, che sicuramente derivava in parte anche dai TV, dalla TV, dai fumetti, dai videogame, episodio appunto direi non ispirato ma proprio costruito come un videogame, l'ultimo quello che ci offre appunto la novità che non veniva citata però nell'articolo, che appunto, come abbiamo già detto, è proprio la nell'articolo della Jones non viene citato, non so perché, comunque ne abbiamo parlato giovedì, è proprio la vendetta di Yuki, la sorella di Gogo, che insomma a follia siamo lì, realizzato come fosse un episodio, un gioco. Fortnite.

perché appunto Tarantino non è che cita, prende proprio in blocco il genere e lo riproduce. E uno dei generi che abbiamo detto sicuramente utilizza di più e su cui ritorna poi. E il western, abbiamo detto, soprattutto la seconda parte del film, e insomma uno spaghetti western, un western classico alternato.

agli altri generi così amati appunto da Tarantino. L'horror, il gangster.

questo si percepisce anche in alcune parti di Once Upon a Time, ma anche chiaramente in Django.

Quindi direi di lanciarci in questo elenco di citazioni cinefile, che sono citazioni legate sia alla messa in scena filmica oppure legate direttamente a situazioni sceniche, narrative del racconto filmico che andiamo a...

due tracce assolutamente western di Ennio Morricone, Buono, il brutto e il cattivo, e l'altra tratta dalla colonna sonora originale di Kill Bill volume 2. Poi Game of Death, Bruce Lee, L'ultimo combattimento di Chen. E ora i titoli di coda di Blade Runner, Ridley Scott 1982, special dedication ai bastioni di Orione, chiaramente. Un'altra delle citazioni del film, appunto, sia l'opera omnia che dei due volumi, questo è presente in Kill Bill volume 1. Anzi, uno e uno, perché io ho trovato due citazioni. Allora, una è l'arrivo di Beatrix a Tokyo tra grattacieli e schermi, non so se avete presente, appunto, il campo lungo, se non lunghissimo, del suo arrivo a Tokyo. Ricorda proprio gli scenari futuristici di Blade Runner. Stesso taglio dell'inquadratura, luce, scelte fotografiche. E poi una delle protagoniste di Kill Bill è Daryl Hannah, la nostra infermiera assassina, che chiaramente canticchia una traccia di Bernard Herrmann, compositore emerito di Alfred Hitchcock, e non solo, ma insomma molto legato a lui. Lei, oltre ad aver fatto Una sirena a Manhattan, era anche il replicante Pris di Blade Runner, replicante di modello base Piacere, che quando muore tra gli spasmi, esattamente come El Driver nella roulotte piena di cracia, riviste pornografiche, tabacco, birra e superalcolici di scarsa qualità di Bud, il fratello di Bill. Se guardate le due scene, se le riguardate, lei fa praticamente le stesse mosse, la morte è la stessa.

grazie a chi scrive bello. Pensavo avesse tutti cambiato stazione radiofonica.

E non possiamo non inserire anche un po' di blaxploitation. Del resto la prima con cui si vendica la sposa è una bellissima donna afroamericana. Quindi vi ho messo su la colonna sonora originale vinilica del film Coffee, Jack Hill 1973, ma in realtà è famoso per Pam Grier nei panni di Coffee. E la trama di Coffee è assolutamente in linea con le storie di vendetta che stiamo citando e che stiamo raccontando questa sera fino all'ultimo respiro. Coffee, dopo una serie di escamotage, si ritrova a letto con un boss afroamericano bello eccitato che la porta nel suo appartamento. Una volta a letto, Coffee gli punta contro un fucile e gli fa esplodere la testa. Uccide poi un altro uomo che si trova nell'appartamento e scappa. Lei in realtà è un'infermiera e ha ucciso i due uomini per vendicare la sorella tossicodipendente a causa di alcuni spacciatori. Donne, armi e vendetta. Dopo armi, acciaio e malattie.

Tra l'altro, a proposito di vendette e di strumenti utilizzati per le vendette, abbiamo detto la penetrazione femminile, abbiamo dato questa chiave di lettura appunto a tutte le uccisioni che attua la sposa in cerca di vendetta. I film asiatici, il cinema orientale è amatissimo da Tarantino. E tra l'altro ci sono alcuni aspetti della narrazione esplosa e destrutturata che ci ricordano anche Wong Kar-wai. Ma qui ritorniamo sugli attrezzi del mestiere. La spada da samurai di Ettore Anzo e tra l'altro la spada che sceglie anche Bruce Willis in Pulp Fiction. Scarta la motosega che faceva forse più film horror americano e si butta sulla buona vecchia katana.

abbiamo anche detto, parlando di penetrazione, l'iniezione della zanzara, la puntura, scusate, di zanzara che risveglia Beatrix dal coma, è un po' come l'iniezione di adrenalina, appunto, che risveglia Mia Wallace dopo che ha esagerato un po' in Pulp Fiction. Di Grindhouse chiaramente c'è la sete di vendetta tutta al femminile e le automobili, ma qui davvero vi consiglio di guardarvi Faster Pussycat Kill Kill, perché troverete tante briciole che Pollicino Tarantino ha disseminato nei suoi film e soprattutto in Grindhouse. Bene, si sono fatte le 20:27, io direi che possiamo anche finirla qui. Un essere spregevole e immondo, Mr. Quentin Tarantino, viste le sue posizioni sul conflitto israelo-palestinese, le sue posizioni fortemente sioniste. Speriamo che qualche drone, qualche arma, anche una bella arma bianca, magari qualcuno con una katana, c'è comunque anche lì, pronto a vendicare tutte le morti innocenti dei civili palestinesi, e se si dovessero vendicare loro. Ma abbiamo parlato appunto questa sera ancora una volta del cinema di Tarantino, proprio per la sua sintonia rispetto ad alcune questioni anche narrative, anche di messa in scena, insomma. Del resto lui è un anarchico dal punto di vista narrativo e dal punto di vista della destrutturazione, esplosione, mescolanza dei generi.

rimane sempre vero che la vendetta è un piatto che si gusta freddo? Come canta qualcuno, allora io sto a digiuno e aspetto. Sono la pietà, la compassione, il perdono che mi mancano, non la razionalità.

20:39, appena ricevuto il messaggio del buon Pablo che si complimentava per la scelta delle selezioni, parte un pezzo a caso perché doveva partire quello dopo, ma ce lo ascoltiamo fino all'ultimo respiro.

You're the Stranger. Lady Blackbird. Beh, la consigliamo a Quentin Tarantino per i prossimi film, anche se ha detto che il decimo film non lo fa più, ha cambiato idea. Beh, del resto credo che sia in una situazione complicata, interiormente complicata, viste appunto le dichiarazioni che fa. Sembra che si butterà, che si stia buttando sul teatro. Dunque, noi concludiamo questa lunga immersione dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, nell'universo tarantiniano, soprattutto in quello di Kill Bill. Abbiamo lasciato stare tutto il discorso sul materno accennato durante Delicatessen. Ci sarebbe da dedicare un'altra puntata a come rappresenta il femmineo sullo schermo tarantino. Si vede che è un macista tradizionalista. E comunque il film alla fine finisce bene, quindi è un'altra citazione della commedia classica hollywoodiana, che se ne dica: nella lotta tra il bene e il male vince il bene, perché la sposa che dà la vita ma anche la toglie fa bene, è nel giusto. E infatti Pai Mei solo a lei ha insegnato la tecnica dei 5 colpi delle dita che fanno esplodere il cuore. E a proposito di cuori che esplodono, o meglio che si crepano e smettono di battere per il dolore, la tristezza, la sofferenza, non possiamo non ricordare Marjane Satrapi, che è andata via in questi giorni in ancora giovane età. Come nelle fiabe classiche di Crepacuore, quasi un anno dopo la morte e la scomparsa del suo amore e di suo marito. E chissà, magari parleremo di lei in una puntata, in una chicca di Delicatessen.

Ancora un Ennio Morricone, poi l'ultima traccia conclusiva della colonna sonora di Kill Bill volume 2, conclusiva per noi. E poi dalle 21 speriamo No Trip for Cats.

0: State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita. Ciao!
1: ...34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
2: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mi hai pensato di fare la radio?
1: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
2: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
3: La regina ti vuole.
4: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
2: Figa, sarà una festa incredibile.

Apache, Incredible Bongo Band, 1973. Black Exploitation.

20:57, è arrivato il buon Careca, chissà, forse arriverà anche Franziska, ce lo auguriamo. A breve, quindi, No Trip for Cats. Io vi lascio in compagnia di qualche traccia tratta dalla compilation di Eli Roth, Red Light Disco, uno degli attori tra l'altro di Inglourious Basterds. Italian Sexploitation Cinema. Rimanete all'ascolto di Blackout, ci vediamo al Blackout Fest domenica prossima, non andremo in onda, ma voi continuate ad ascoltare, diffondere, supportare Radio Blackout, l'unica che libera le bande.

0: Sono le 21:33 minuti
1: di domenica 7 giugno.
0: Siete sulle libere frequenze di Radio Blackout 105 e 250.
1: Per una nuova puntata di No Trip for Cats.

0: Buonasera, buonasera a tutti e tutte. Buonasera Fra.
1: Buonasera Carecca.
0: Buonasera a voi che ci ascoltate da casa in questa serata del caldo giusto. No?
1: Sì, è stato a momenti un po'... Vabbè, io ho patito il caldo
0: tu
1: oggi.
0: Hai patito? Ma io l'ho trovato abbastanza giusto.
1: Però sì, è piacevole, non era afoso.
0: Speriamo che non incorrere in caldi afosi la settimana prossima, quando si celebrerà la festa di Radio Blackout al Manituana. Avete ascoltato come transizione qualche brano di un gruppo che suonerà alla festa.
1: Anzi,
0: esattamente venerdì
1: due.
0: 12. Esatto, Gentileschi. E gli altri erano suono sabato 13 e stiamo parlando di Swear.
1: No, erano i West Rivera. In realtà
0: West Rivera?
1: Sì.
0: Ah, hai fatto lo scambio scambiotto.
1: Sì, Gentileschi e noi poi dovevamo sentire, forse no, Felinto.
0: Ah, era Felinto.
1: Vabbè, comunque avete sentito due o tre tracce dei gruppi che suoneranno appunto a giorni.
0: Ebbene sì, il weekend prossimo No Tree for Cats, mi sa che lo troverete lì alla festona di Radio Blackout, a servirvi degli ottimi cocktail tropicali per la gioia di tutte e di tutte. Mi sa che domenica prossima non ci saremo, io credo.
1: Vi aspettiamo già da venerdì pomeriggio, tardo pomeriggio, quando inizierà tutto.
0: Yes, manderemo poi spottini nel corso della trasmissione, ma intanto vi ricordiamo come sintonizzarvi sulla vostra radio preferita, che è arrivata in quest'ora da domenica, vi porta in incredibili viaggi attorno al mondo e anche oltre, con No Tree for Cats, che saluta, non l'ha ancora fatto, la dottoressa Antonomasia, che insomma ci ha lasciato lo studio caldo della sua presenza, e noi per ascoltare la dottoressa Antonomasia e i mille più DJ di Radio Blackout dovete, su una radiolina, se abitate a Torino, sintonizzarvi sui 105.250, oppure se avete un computer, un telefono, un tablet, quel che vi pare, e vi connettete all'internet anche da più lontana, sullo streaming dal sito della radio blackout.org, oppure
1: anche sul segnale digitale, sul DAB, dove arriviamo non lo sappiamo di preciso, ma fuori da Torino anche.
0: Fuori, sì, quasi in Liguria pare, eh? Forse scavalliamo un attimino proprio dall'altra parte.
1: Volevo fare un ulteriore saluto, salutiamo. DJ Arpo che ci sta ascoltando probabilmente, e gli mandiamo un forte abbraccio qua dalle libere frequenze di Radio Blackout, e anche fare gli auguri a Lella, chissà se ci ascolta.
0: È vero, Lelluzza!
1: Lelluzza fa il compleanno oggi, 7 giugno, e quindi ne approfitto per farle gli auguri.
0: Ma buonissimo compleanno, Carolella, in conclusione, in serata. Speriamo che questa musica lieterà i tuoi festeggiamenti serali. Noi ritorniamo molto tempo fa, precisamente il 10 di maggio, facciamo una puntata dove parliamo di un film. L'indovinello di questa sera è: di che film stavamo parlando?
1: Di quale film? Vabbè, diciamo che abbiamo dedicato una puntata intera, ma non era sufficiente,
0: no.
1: Quindi siamo nella seconda parte e sta andando di sottofondo, così soft,
0: che...
1: proprio la colonna sonora. Un film che è stato girato in diverse parti del mondo, così. Vi ricordate di quale film si tratta?
0: Ditecelo al 346-66-73-263.
1: O lo 011-249-5669 per farci solo degli squillini che ci pensate e ci ascoltate.
0: Pensateci intanto e pensate al film.

0: E non arrivano messaggi qua.
1: No.
0: Anche se è finita la traccia.
1: È finita la traccia
0: della colonna sonora del film.
1: Eh sì, stiamo parlando di The Fall, film di cui abbiamo parlato appunto
0: 10 maggio, dicevi.
1: 10 maggio, domenica 10 maggio, film visionario di questo regista indiano Tarun Singh, che di cui parlavamo, come vi accennavamo, c'è questa storia parallela, una storia che si svolge in un ospedale dove una bambina rumena fa conoscenza con questo stuntman ridotto male. Lui le racconta una storia che è una storia fantastica, che riflette la sua vita, la vita di questo stuntman, e poi ci sarà anche posto per la nostra eroina Alexandra anche all'interno del racconto. Insomma, un racconto che racconta storie, ci fa vivere questa, e questi due si sostengono a vicenda grazie a questa storia.
0: Sì, appunto, è un film che ha un'estetica incredibile, un'esperienza infatti oltre che narrativa anche estetica, e una favola epica sulla scelta di vivere a dispetto di una morte desiderata come disperata soluzione, così. Wow. Leggiamo da un articolo di Framed, che parla appunto di The Fall, l'impatto estetico e narrativo del film capolavoro di Tarsem. È un film che è stato girato in ben oltre che 24 paesi del mondo, quindi è stato realizzato in 4 anni ed è stato autoprodotto dal regista stesso.
1: Esatto, infatti in questi 4 anni, insomma, quando riusciva a racimolare i soldi, spostava tutta la troupe nelle moltissime, devo dire, località in cui è stato girato.
0: Sì, poi lui era un pubblicitario, quindi approfittava di lavori pubblicitari. Esatto. In giro per il mondo, lavorava e intanto girava il film.
1: Sì, però pensa agli attori che hanno dovuto magari lasciare degli impegni a metà, a prendere un aereo, a infilarsi in queste lande desolate, insomma, niente male. Però dai, il risultato non è male, devo dire,
0: non
1: soprattutto nella parte onirica.
0: Sì, e continuando sempre in questo articolo ci dice: è la rappresentazione della fantasia messa al servizio della storia, una fantasia capace di ergersi oltre il conosciuto e spezzare le catene di ciò che affligge il cuore e l'animo. Belle parole,
1: però anche giuste, devo dire.
0: Sì, perché questa amicizia così bizzarra tra i due protagonisti, appunto, prende queste forme incredibili.
1: Sì, sì, riescono a cambiare la vita reale e la vita narrata. Vita narrata che dalla volta scorsa eravamo arrivati a raccontarvi, a farvi sentire molta musica associata ai vari posti, alle varie scene di cui è composto il film, nelle varie località in giro per il mondo. E dato che siamo una bella trasmissione di viaggi, faremo questo giro intorno al mondo grazie a The Fall. L'altra volta eravamo arrivati a un punto in cui i nostri eroi, stiamo parlando di 4 indomiti cavalieri che devono sconfiggere un governatore malvagio,
0: cattivissimo,
1: a cui tutti del male.
0: Tutti lo odiano
1: per vari motivi, lo odiano tutti. Più di tutti lo odia il bandito mascherato, che in questa scena drammatica ma visivamente incredibile, insomma, compie un omicidio, non diremo di più, però in una landa desolata appare un lenzuolo bianco che continua a macchiarsi inesorabilmente di sangue, questo sangue non si ferma mai. In questo posto incredibile, fuori dal mondo, che è un posto vero, si trova in Ladakh, si chiama Magnetic Hill, cioè collina magnetica, perché a quanto pare in questo luogo le cose che vanno, cioè quello che dovrebbe rotolare giù da una discesa invece sale. A quanto pare è stato attribuito questa cosa al magnetismo, a una anomalia del magnetismo terrestre, ma a quanto pare è stato più una trappola per turisti questa cosa, perché è in realtà un'illusione ottica della montagna. Infatti, dato che il luogo è praticamente una landa desolatissima con un cielo sempre costantemente molto blu,
0: si fa il riflesso di luce.
1: Ti fa perdere l'orientamento, e praticamente quello che sembra abbassarsi in realtà, cioè quello che si sta abbassando ti sembra salire, ma è un effetto ottico. Dato che si parla di magnetismo terrestre, questo posto si chiama Magnetic Hill, perché non mettere i magnetic fields,
0: che invece parlano di campi e non
1: parlano di campi magnetici, e in questo caso parlano di un pazzo, uno che è absolutely cuckoo, cioè assolutamente
0: scemotto,
1: toccatello, esatto, che mette in guardia una lei e una lui prima che si possano mai fidanzare, perché è giusto che io ti dica che io sono completamente pazzo. E poi un pezzone. E
0: infatti andiamo di doppietta, abbiamo Stephen Merritt.
1: Stephen Merritt è colui che è alla testa dei Magnetic Fields, che dopo Absolutely Cuckoo si esibisce in un grande loro classico che si chiama I Don't Wanna Get Over You, Non Voglio Dimenticarti, suonato però da solo al piano con questa sua voce pazzissima.
0: E quindi vai di doppietta.
1: Oh yes.

0: sempre Nutri for Cats.
1: Nutri for Cats.
0: Cats, come dice Nutri Umberto. For Cats,
1: come dice Super Umberto. Sono le 21:54 di questa domenica di giugno e noi continuiamo
0: sviaggiamo.
1: A viaggiare. Esatto, sviaggiamo per il mondo. Siamo stati nella Dak, in una landa desolata.
0: Parliamo del film The Fall, La Caduta.
1: La caduta, infatti, peraltro mi dicono,
0: è arrivato
1: un messaggino che dice: arriva una grandissima traccia. La grandissima traccia era appunto la colonna sonora di The Fall, la sinfonia numero 7 di Beethoven, il secondo movimento
0: in
1: A maggiore. Esatto, nella versione integrale.
0: Diciamo di definito full version.
1: Full version.
0: Che volevo dire? Niente, mi è passato di mente.
1: Comunque,
0: volevo dire questo importante. Noi vi stiamo proponendo un film che è facilissimo da vedere. Digitatelo, lo trovate su internet senza scaricare
1: su YouTube,
0: cose,
1: non dovete neanche rischiare di prendere virus strani,
0: no,
1: perché
0: molto...
1: è su YouTube.
0: In lingua originale e anche doppiato, quindi avete pure l'ampia scelta.
1: Esatto, fra, ho trovato anche la versione doppiata, quindi
0: godetevelo
1: e intanto immaginatevi, guardate che i posti dove è stato girato niente è stato fatto in CGI, ma tutto è dal vero, e i nostri eroi, che sono appunto un esperto di esplosivi italiano, un principe africano liberato dalla schiavitù, un mistico tutto coperto di pece, un principe indiano vestito di verde, e poi il nostro bandito mascherato,
0: dei fichi pazzeschi
1: tutti quanti,
0: curatissimi,
1: anche
0: vestiti,
1: anche l'italiano,
0: il make-up sino veramente eccezionale. Vi dicevamo appunto, dal punto di vista estetico è tutto molto curato.
1: Sì, vestiti incredibili, costumi
0: spettacolare
1: anche il fatto che loro nel loro peregrinare finiscono in una valle incredibilmente verde con dei terrazzamenti. Bene, quella valle è la valle di Ubud, in quel di Bali, quindi ci inoltriamo nell'unica isola dove si pratica induista dell'arcipelago indonesiano, la piccola Bali, con questa sua cultura millenaria. E infatti questa cultura millenaria torna utile anche al nostro film, dove uno dei personaggi, che è il mistico, quello tutto vestito praticamente nudo e tutto coperto di pece,
0: di fango e di nero,
1: insomma appare male, viene purificato con una cerimonia di cui parleremo, una cerimonia particolare. Ma prima di ascoltare i suoni ancestrali di questa cerimonia, vi lasciamo in compagnia di un ottimo gruppo indonesiano che sono i Sambasunda, con questo Bajidorg Kahot.

Sì.

0: Potente, questa roba. Immaginatevi centinaia di uomini seduti che
1: a torso nudo
0: che tendono le mani e gridano questo. Quasi sfidandosi in una sorta di battaglia tra un gruppo e l'altro. Questa danza nata a Bali negli anni 30, quindi
1: è una danza che negli anni 30 è stata riadattata, ma arriva da molto prima.
0: Sì, sì.
1: Era un antico rituale di trance balinese.
0: Esattamente. Allora, Bali è l'unica, come dicevamo, l'unica isola indonesiana dell'altrimenti musulmana arcipelago, cioè scusatemi, l'unica isola induista dell'altrimenti musulmano arcipelago indonesiano. Si è sviluppato un tipo di induismo, essendo molto così lontano dalla madre patria che è l'India, molto particolare, con delle caratteristiche tutte sue. Infatti esiste questa danza sacra detta Sangyang, che è una danza che viene celebrata per raccontare le vicende narrate in quello che è Ramayana, la grande epica indiana.
1: Sì.
0: Dove però c'è un contributo occidentale, perché un artista balinese, Wayam Lim Bak, collabora insieme ad un pittore e musicista tedesco che viveva sull'isola. Bali, fin da tempi non sospetti, prima del turismo come lo conosciamo, è sempre stata un'isola che per la sua cultura, per la sua bellezza, ha attirato viaggiatori internazionali da tutto il mondo, che sono innamorati della cultura così tipica, così radicata dei balinesi. Tant'è che questi due, insomma, si mettono a lavorare e creano questa danza, riadattano questa danza tradizionale in questa sorta di racconto che diventa una lotta a forza di mani tese e grida nella giungla, che viene l'unica musica indonesiana che non ha strumenti musicali, perché è l'unico
1: strumento musicale
0: la voce, questo ciak ciak ciak ciak continuo che incalza la storia e il modo in cui è raccontato.
1: Viene anche chiamata infatti Cekak e danza della scimmia.
0: I suoni effettivamente ricordano quelli di due branche di scimmie che si sfidano. Vi consigliamo di guardare quantomeno dei filmati, internet ve ne propone a bizzeffe ed è un'esperienza veramente allucinante. Chissà se qualcuno di voi ha avuto la fortuna di essere a Bali e di vederlo, perché in realtà questa danza è

0: di un modello culturale per cui l'Occidente oppure il potere centrale adotta, trasforma e consuma degli elementi periferici culturali non occidentali, mentre crea arte, mentre da quello che era in origine una cultura nella sua interezza, insomma, ha sradicato una parte della cultura e l'ha trasformata. Anche questo è estrattivismo culturale. E ce lo siamo ascoltati, ed è una cosa che ci ha fatto tornare in mente questo film allucinante che è The Fall.
1: E quindi noi continuiamo a viaggiare. Non so più che ora è, perché il nostro orologio è 22:11. Abbiamo ancora del tempo.
0: Abbiamo ancora tempo per viaggiare
1: di
0: lontano.
1: E parlare un po' anche di questo film e di altre cose che ci vengono in mente man mano. Ricordiamo che in questo film c'è l'assenza totale di CGI, o comunque le ambientazioni sono tutte reali.
0: Computer grafica.
1: Che comunque sempre, a parte computer, che non abbiamo la traduzione letterale come in altre lingue neolatine. E quindi appunto in tantissimi paesi, dall'Himalaya al deserto del Namib, Taj Mahal, eccetera eccetera, e quindi direi che possiamo andarci ad ascoltare.
0: Allora, quello che ci stiamo ascoltando è la musica che in sottofondo ci ha accompagnato all'inizio del nostro racconto, una musica greca, perché viene citato Alessandro Magno, e questa musica si chiama No Mu Omega Alexandros. Cosa farei se fosse Alessandro?
1: E ce la lasciamo così
0: sottofondo.
1: Così la mettiamo durante la trasmissione. Mentre possiamo andare.
0: Ma siamo pronti col pezzo immediatamente successivo, che parla di una scena che avviene subito dopo la purificazione del mistico, come dicevamo. Vi è un grande palazzo in cui il nostro eroe ritroverà quella che era la sua amata, lo ritrova in un palazzo incredibile che si trova in India, nello specifico in Rajasthan, ed è un palazzo che è assolutamente nel centro di un lago, ma ve ne parlerò.

0: Torniamo in diretta
1: con questa puntata di No 3 for Kids, seconda puntata dedicata al film The Fall, girato in mille più posti del mondo, di cui vogliamo parlarvi questa sera. E come vi dicevamo, i nostri eroi, dopo varie vicissitudini, arrivano finalmente al palazzo del cattivone. Il governatore del cattivone, che è questo palazzo che sorge sul lago Picciola a Udaipur in India, nello specifico. Si chiama il Lake Palace, è stato costruito tra il 1743 e il 1746 dal Maharana Jagat Singh II di Udaipur come suo palazzo d'inverno, ed è un palazzo incredibilmente figo, completamente tutto bianco, che sembra proprio emergere dal lago. Non c'è distinzione tra il palazzo e l'acqua che vi attorno, sembra galleggiare sul lago. Questo è il palazzo del cattivone, ma comincia un inseguimento, insomma, dove le guardie del re e di questo governatore cercano di seguire i nostri ospiti. Spunterà anche nella storia una bambinetta vestita esattamente come il nostro eroe mascherato, e molto di questo inseguimento si consuma tra le vie di una città che è la più grande città dello stato del Rajasthan, che è Jodhpur. Tu sei mai stata a Jodhpur?
0: No, ed è infatti per questo che la traccia che abbiamo ascoltato poc'anzi era proprio del Rajasthan.
1: Esattamente, il Jodhpur è la cosiddetta città blu, che è la seconda città appunto più grande dello stato del Rajasthan, incredibilmente bella con queste case.
0: Tu sei stato, Careca?
1: Purtroppo no.
0: Mi ha ricordato vagamente Chef Shawan in Marocco.
1: Assolutamente.
0: O qualche paesaggio greco.
1: È lo stesso effetto. Queste case sono colorate appunto per
0: di blu
1: per attenuare il calore. Ricordiamo che Jodhpur, come la capitale del Rajasthan, Jaipur, sono città che sorgono in mezzo al deserto del Thar, questo deserto immenso che si trova in India. E questa città blu è dominata da un forte gigantesco, il forte di Meharangat, che è un po' forte anche importante per la musica, perché anni fa, precisamente se non sbaglio nel 2015, Johnny Greenwood, vale a dire il chitarrista dei Radiohead, lui insieme a un musicista, Shebensur, e ad una orchestra di musica tradizionale del Rajasthan, la Rajasthan Express, hanno creato un album eccezionalmente figo, che è stato completamente composto all'interno del forte Meharangar a Jodhpur, e tutto questo è stato filmato da un amico di Johnny Greenwood, che è niente meno che Paul Thomas Anderson, P.T. Anderson, Paul Thomas Anderson, che ha fatto un bellissimo breve documentario sulla realizzazione di questo album, con loro che quando si rompe uno strumento deve andare nei bazar di Jodhpur a comprarlo tra masse di circuiti e vari strumenti, cavi
0: vecchi e nuovi.
1: Vi consiglio assolutamente di vedere il piccolo documentario sulla realizzazione del disco e di ascoltare il disco, di cui ci ascoltiamo forse il brano più famoso, che è Junoon.
0: Ah sì? E dov'è?
1: Esattamente questo.
0: Perfetto.

0: 22-26, Notriff for Cats, che fa viaggiare per il mondo in mille più posti grazie al film The Fall di Tarnam Singh. E siamo in chiusura sia di trasmissione che di racconto cinematografico, perché insomma noi non abbiamo voluto rivelarvi molto, ma la vicenda sta arrivando agli sgoccioli. Un amore del nostro eroe stuntman bandito mascherato, forse così questo grande amore non era, e questa cosa viene scoperta con alle spalle uno dei monumenti più celebri in tutto il mondo, che siamo ad Agra nel Taj Mahal, stiamo parlando del Taj Mahal.
1: E poi quindi vi lasceremo in compagnia della traccia che si chiama proprio Taj Mahal, e a seguire altre location che si vedranno nel film sono invece in Spagna. Giusto?
0: Sì, ma c'è qualcosa. Ah, no, no, piano. Dopo il Taj Mahal, che è un pezzo di George Ben, si celebra un matrimonio che si celebra, tra l'altro, in un luogo particolarmente ameno, che è il Teatro dell'Opera di Buenos Aires. Il Teatro dell'Opera di Buenos Aires,
1: sì. Spagnolo, era rimasto solo.
0: Infatti, la lingua è quella. A Buenos Aires c'è una calle, una strada, che si chiama Calle Corrientes, e questa è la strada dei teatri di Buenos Aires. Lì si trova il Teatro dell'Opera, dove è stata girata questa scena del matrimonio, e alla stessa Calle Corrientes è citata in un grandissimo tango di Carlos Gardel, che ci andiamo ad ascoltare.
1: Esatto, in chiusura, e poi vi lasceremo ancora qualche traccia sempre del film, e per salutarci e lasciare un po' di transizione, perché la messa in scena.
0: Esatto, la messa in scena.
1: Stanno per arrivare, quindi a sostituire qua la nostra presenza, quindi continueranno le dirette di questa sera. E quindi vi lasceremo in coda un po' di musica della festa, cioè il prossimo weekend, festa di Radio Blackout, è fondamentale, importantissima per noi e per tutti voi che potete raggiungerci.
0: Certo, soprattutto per voi, venite al Manituana, dalle 18 si inizia, da venerdì prossimo, poi sabato, poi domenica, concerti, dibattiti, DJ set, ottimo cibo, ottimi drinks.
1: E quindi distro e quant'altro, banchetti, e quindi vi lasceremo un po' di tracce, mix dei gruppi che si esibiranno.
0: Esatto, noi Notriff for Cats quindi vi dà appuntamento non a domenica prossima, ma quella successiva, sempre alle 21
1: circa,
0: fino alle 22:30
1: sempre circa,
0: ma rigorosamente sulle libere frequenze di Blackout. Noi vi salutiamo con Amedia Luz e poi Rafael Tresa, questo grande, per me è grande, ha fatto un paio di opere veramente notevoli, una è Cobra Gypsy, e anche questo lo trovate su YouTube facilmente, documentario sulle famiglie che vanno itineranti a raccogliere i Cobra proprio nel Rajasthan.
1: Buonanotte a tutti, a presto.
0: Buonanotte.

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.
2: Ci credo,

0: ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

col solito quarto d'ora di ritardo. Benvenuto a tutti alla messa in scena. State ascoltando Musica Mosaica. Come al solito sulle libere frequenze di Radio Blackout potete scriverci al 346-667-3263. Questo è un disco uscito settimana scorsa. Sull'etichetta belga Futura Resistenza. E la traccia si chiama Tempistica Metronomica.

Ultima puntata della messa in scena prima della festa della radio, come è stato ricordato in precedenza negli spottini. Vi ricordiamo il prossimo weekend, da venerdì a domenica a Manituana.

che avete ascoltato poco fa era Palming in Thunderbolt di Evan Pittman, fa parte di un album uscito quest'anno che si chiama The Vertical Luminous, questo jazz computerizzato, iperliquefatto,

22:58, siete sempre in diretta con la messa in scena per questa fine domenicale, l'ultima prima della festa della radio. Magari forse per la prima volta pensare a lunedì e pensare alla settimana prossima può avere dei risvolti, dei lati diversi. E siete in compagnia dei Tara Clerk in Trio. Singolo uscito dal disco Somewhere Good. E la traccia ha proprio il titolo omonimo. Uscito 2 giorni fa per World of Echo.

Questa è Puzzle dei Broadcast, fa parte di Spell Blanket, che è un album che è uscito da relativamente poco, con una raccolta di demo in studio di questo gruppo che purtroppo in realtà ha fatto uscire

di recente anche su questi microfoni e su altre trasmissioni è capitato di parlare di un festival che si chiama Zuma, dove è capitato di ascoltare questa DJ che si chiama Irene B, che saluto nel frattempo, che proviene dal pianeta spettrale di Brescia, appunto, di Spettro. E conoscere lei, conoscere quel giro di persone, quel modo di fare DJing è proprio composto da questo tipo di musica. Questa traccia che state ascoltando è Pull the Brakes, e il gruppo si chiama How to Get Rich in Rotterdam. E il suo DJ set era composto appunto da musica così, lo-fi, una selecta, una traccia senza doverla mixare con quella successiva, senza beat matching, creando appunto questa atmosfera super decadente.

mentre continuano quindi gli svarioni legati ai pianeti spettrali. Vi ricordiamo, siete sempre qui con noi sulle libere frequenze di Radio Blackout con la messa in scena.

11:21, sempre la messa in scena, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Stiamo ascoltando Labyrinth di Jan Virgul.

State ascoltando invece ora le Diable de Coutan con questo disco uscito sulle République de Grange, etichetta composta da Manuel Duval e anche fa parte anche dei Rimbirgul, il gruppo che avete sentito appunto in precedenza. E questa traccia si chiama La Vie Cuniculaire ed è un disco uscito settimana scorsa appunto.

Oh,

23:37. Siete sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout con la messa in scena. E ora state ascoltando i Parasite Jazz. E questo è Mascara, disco uscito settimana scorsa su Disc della Spiral. Parasite Jazz, una band composta tra le altre persone da Oshiwa Mars, che appunto attiva sia col suo progetto solo, appunto Oshiwa, che anche in duo con i Fiery Daisa. E insieme a lei anche Axel Larsen, che forse avete sentito qualche suo disco uscito su Macadam Mambo.

mentre vi ricordiamo i consueti appuntamenti del lunedì, domani mattina alle 7 con Matinee XXL, poi l'info di Radio Blackout e poi Bella come una prigione che brucia. Se volete invece farci compagnia adesso, potete sempre scriverci al 346-667-3263 anche per cambiare musica. Forse.

stasera continuiamo con la psichedelia in varie direzioni. Questa si chiama Numinis Umbre, di questo collettivo che si chiama Geometrie. L'album è uscito su un'etichetta francese che si chiama Animal Biscuit.

10 out of 10.

Questo è un duo che viene da Marsiglia. Mentre ci avviciniamo alla mezzanotte, sempre sulle libere frequenze, che si chiama 20 Cents e la traccia si chiama Le Ciel e Precoce.

Adesso stiamo ascoltando una traccia da un album che si chiama Dialectic Source di Bellwether e Clamora. Sono degli artisti australiani rinvenuti tramite misteriose ricerche di cui non riesco a ricondurre le origini su Bandcamp. Un disco in free download di 30 tracce, sempre su questo stile di neopsichedelia.

Take me back.

grandi sbadigli mentre arriviamo alla mezzanotte, sempre sulle libere frequenze. Questo è Gayeb con la traccia, si chiama L'Univers.

new wave spagnola degli anni 80. Questo disco è dell'86 di Juan Belda e la traccia si chiama Pierrot.

E avete appena ascoltato Cindy Lee dal loro disco Act of Tenderness, e la traccia si chiama Operation.

mezzanotte e 16, stiamo ascoltando Telomante con The Verdad So Yo. Fa parte di un album uscito su un'etichetta che si chiama Mascarpone Disco, su una

mezzanotte e mezzo. Non ne vogliamo ancora sapere di staccare. Vi ricordiamo al 346-667-3263 se volete farci compagnia. Sempre qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. E questa è Igloo Architecture dei Crisma.

0: mentre state per ascoltare Felinto, come si chiama la traccia?
1: Turmalina.
0: Turmalina. Vi ricordiamo che Felinto sarà presente alla Festa della Radio domenica. Non mancate assolutamente a Manituana, ve lo ricordiamo. Un quarto all'una. Siamo ancora qua con la messa in scena su Radio Blackout e sulle libere frequenze. Iniziano gli sbadigli, ma a quanto pare siamo sempre qua. E prima avete ascoltato i Coil, non sembravano, ma erano proprio i Coil con Teenage Lightning 2.

lentamente avvicinandosi a sua maestà Bobina, ma siamo ancora qui insieme per le ultime tracce. Questa è di J1T2, si chiama Autonomy. Uscita su una compilation dell'etichetta Simple Music Experience. Anche questa la trovate in Name Your Price, quindi anche gratuitamente, eventualmente su Bandcamp. Compilation con oltre 40 artisti e musica psichedelica bellissima.

Ci avviciniamo ai sogni sperando siano dolci. Questa è Love di Pharoah Sanders. L'album si chiama Tembi, è uno degli album diciamo seminali del jazz spirituale. E buon ascolto.

E con questa che era Canto di Ordegno di Fiesta nel Vasio, vi salutiamo e vi lasciamo all'entità che ci permette di esistere per davvero, al di là di presidenti, non ce ne voglia nostro kebab, ma senza la bobina siamo tutto perso. Quindi buonanotte dalla messa in scena.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono

Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi. In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, Radio Capital,